State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

paperone, i quo qua sono andati via, vanno a rischi nell'autonomia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia del riflusso?

Don Chisciotte non è contento, ma lavora in un molino a vento. Alibaba e 40 ladroni hanno già vinto le elezioni. Hansel e Gretel hanno affondato una fabbrica di cioccolato. E Alice nelle bottiglie.

gli stivali delle sette leghe, pagando all'assicurazione le scope delle streghe, le abbattute dell'aviazione, pollicine nella CIA, di fanfarla microspia. E voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia?

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. Ci colleghiamo ora con Giuseppe Cesena per il programma Non è mai troppo presto. Buon ascolto!

0: Ultimo giorno di agosto, buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi. In questo 31 agosto 2026, da domani saremo a settembre, ma non sembra perché è così caldo che ancora sembra l'inizio d'agosto. Vabbè, comunque vedremo se questo settembre sarà un po' più fresco. Siamo qui, buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi dal vostro Cecantibus. Anche oggi avremo le nostre rubriche, le nostre solite cosette che facciamo fino alle 7, dalle 4.30 alle 7, non è mai troppo presto in diretta perché sono le 4... 4.33 e 18 secondi, vediamo di prendere anche un'ora doppia, veniamo. No, la prendiamo, mi sa stamattina. E beh, forse ce la facciamo.
1: 4.33 e 30 secondi, pulsante.
0: Ce la facciamo.
1: 4.33 e 32 secondi.
0: Ah.
1: 4.33 e 34 secondi.
0: No, per un secondo l'abbiamo persa. Vabbè, comunque ci abbiamo provato. E allora è il momento di salutare le nostre radio. La prima radio, Radio Mare Italia. Le altre radio le saluta la nostra Angela Ricciardi. E poi vabbè, anch'io infine saluterò alcune radio che abbiamo aggiunto di recente. E allora eccoci qua con il saluto delle radio e siamo qui per voi, poi per andare avanti con le nostre varie situazioni mattiniere. Saluto delle radio.
2: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge. Circeo Radio Italia. Centro Radio Italia. Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello. Radio Roma Live. Radio R1, Monza Brianza. TRL, Tris Radio Live. Cobalto Radio. Radio Enigma. Radio Risorse. Per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti. Radio Attiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2. Basilicata, parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio. MG Radio. Radio 102 Svizzera. RC1 da Frosinone. RCM 104, Radio Web TV. RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia. RP Web da Tortora. Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza. www.radiofuturoweb.com da Verona. Radio Amore Catanzaro, in FM. www.radioamorecatanzaro.com. Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official. Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari. Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia. Radio Empire, 94.9, 107. Radio R, 89.100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio. Radio Studio 5, 104.7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance. Radio Albatro. Dantoradio.it. Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it. Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.

0: E dopo il mango arriva la papaya. No, che papaya? Arriva il saluto di Marco. Andiamo a sentire
1: messaggio
0: cosa.
1: Vocale, durata 16 secondi, 4. Messaggio vocale.
0: Eccolo
1: durata,
0: qua. Sì.
1: 18 secondi.
0: Eccolo 3, qua.
1: 59.
2: Tanti auguri a Richard Gear, a Montezemolo e a Rossi. Tanti auguri a Enzo Iacchetti. Da Marco Roma. Tanti auguri a voi.
0: So parecchio oggi, eh.
2: Buongiorno. Veramente il mare è tutto azzurro. Veramente l'acqua è così salata. Prova a tuffarti dentro e vedrai il tuo cuore. Da Marco Roma. Buongiorno.
0: Beh, il cuore diventa salato se l'acqua è salata. E allora andiamo a sentire se arriva Marco Roma. Sentiamo, proviamo a chiamarlo.
1: Rilevamento zona attivo. Immagine, avvia chiamata vocale con Marco Roma, saluto Canoro. Pulsante avvio.
0: Oggi sarà in viaggio.
1: Stai chiamando, voce non attiva.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno, Tor San
3: Lorenzo. Buongiorno.
0: Direzione
3: Tor San Lorenzo.
0: Tor San Lorenzo.

0: eccoci qua.
1: Sì, sì.
0: Siamo arrivati, no?
1: No, però non manca tantissimo.
0: Non manca tantissimo. Allora, buongiorno Marco Roma, siamo qui.
1: Buongiorno.
0: Siamo qui in questo lunedì, ultimo lunedì di agosto. Domani saremo a settembre.
1: Oh, che peccato, salutiamo Agosto.
0: Salutiamo Agosto. Ciao Agosto.
1: Ciao. L'estate sta finendo, l'estate se ne va.
0: L'abbiamo messo già l'altro giorno, a dire il vero.
1: Però allora, dicono che settembre sarà bellissimo, caldo, almeno qui da noi caldissimo.
0: Ma speriamo che non sia caldo come agosto, però.
1: Caldo, beh, sì, sì, dai. Speriamo, è troppo estate però quest'anno.
0: Quest'anno è stato un agosto caldissimo. Quest'anno. Bene, allora, come va la giornata? Si prevede bello, vero?
1: Si prevede bello, sole e tanto tanto caldo.
0: Anche questa.
1: Tanto caldo. Tanto caldo. Sì, siamo in attesa dell'ospite nuovo, abbiamo un ospite nuovo mercoledì.
0: Sì, ma non sappiamo ancora quale?
1: Sì, sì, sì, sì, certo. Certo, certo.
0: Ah, allora.
1: Già da venerdì pomeriggio già lo sapevo.
0: Ah. Bene,
1: già allora... pubblicato tutto.
0: Ecco qua, allora facciamo un applauso all'ospite sì. Del mercoledì sera di 20 di sera, ovvero?
1: Finalmente, finalmente avremo una donna, sì. Finalmente.
0: Sì, no ma abbiamo
1: cantante,
0: avuto...
1: Cantante, attrice e showgirl.
0: Abbiamo avuto altre donne, abbiamo avuto Gege, abbiamo avuto...
1: Gege, è vero, sì, sì, sì, sì.
0: Un'altra sì, sì. Donna.
1: Allora, però finalmente, dai. Come... sempre uomini.
0: L'importante sì, del resto anche
1: no, boh, avremo una serie di donne comunque
0: Allora questa donna si chiama
1: showgirl, cantante, attrice, presentatrice italiana, la grandissima Patrizia Pellegrino.
0: Va bene, PP Patrizia Pellegrino, doppia
1: Patrizia Pellegrino,
0: va bene,
1: grande personaggio.
0: Va bene, l'avremo quindi mercoledì sera a 20 di sera.
1: E... dai, se la vogliono vedere, la vedono a 1 mattina a Rai 1.
0: Sì.
1: Resta a 1 mattina a Rai 1.
0: Ah, anche in questo momento, in questi giorni?
1: Sì, sì, sì, sì, 1 mattina.
0: Bene, avremo questa grande presenza.
1: Ha fatto il grande fratello VIP pure.
0: Beh, allora...
1: il fratello VIP...
0: quindi ne
1: sì.
0: Ce ne avrai domande da fare, insomma.
1: Sì, sì, è bella una storia lunga.
0: Direi. Allora, anzi. Stamattina invece i ragazzi dormono?
1: Siamo provati a svegliarli?
0: Proviamo.
2: Beh, proviamo.
0: Almeno Damiano dovrebbe svegliarsi.
1: Beh, tutti e due l'ho chiamato, vediamo un po'. Chissà se si svegliano.
0: Vediamo se Damiano dal Vaticano è pronto per la benedizione.
1: Vediamo, perché ieri sera mi hanno chiamato.
0: Sì.
1: Io non ho risposto, però l'ho richiamato 10 minuti.
0: E non
1: eccolo, non hanno risposto.
0: No, niente.
1: Ecco Damiano.
3: Buongiorno.
1: Damiano, buongiorno Damiano.
0: Buongiorno Super Damiano del Vaticano, buongiorno.
3: Grande Super Giuseppe,
0: siamo
1: in diretta.
0: Beh, lo sa che è per forza in diretta. Eleonora dorme invece.
3: No, non è sveglia, sveglia, sta qua vicino a me.
0: Ah, allora sveglia anche lei. Mamma mia, abbiamo svegliato tutte e due. Buongiorno, ragazzi.
1: Facci sentire la sua voce.
0: No, si è sentita. Buongiorno, da vicino.
1: Sentita.
0: Sì, sì, sì, si è sentita. Allora,
4: buongiorno,
0: ragazzi.
4: Buongiorno, Marco.
1: Buongiorno Eli.
0: Allora, arriva adesso il brano che ha scelto Marco per voi questa mattina per farmelo indovinare. Vediamo con che cosa mi vuole stupire stamattina.
1: Sentiamo. Ma questa volta sarà difficile per tutti.
0: Mamma mia. Vai.
1: O forse sei tu.
0: O forse sei tu.
1: Sì.
0: Elisa.
1: Basta, io non vengo più in radio.
0: No.
1: No. Lo dico in diretta.
0: Ah, che c'è? No, mi è venuto un lampo di genio perché
1: No, Sanremo 2022.
0: Sì,
3: ciao, chi ama visto Sanremo?
1: Eh no, ma qui E cedo il talento di Giuseppe. No, basta,
0: che,
1: non parlo più.
0: Che talento?
1: Non faccio più gli Rinelli. Non faccio più
0: È stato un caso. È stato un caso. L'altro giorno mi hai fatto morire. E poi, no. Quindi, insomma,
1: no, stavolta ci ho provato. No, possibile.
0: No, forse mi è venuto stranamente in mente. Stranamente.
3: Comunque, innanzitutto, buona settimana a tutti.
0: Buona settimana, buon ultimo giorno di agosto. Da domani siamo
3: siamo a settembre.
0: Quindi, bene, allora, o forse sei tu, il brano di Elisa andrà in onda tra un po'. E se volete a Tor San Lorenzo, Marco, dicendo forse sei tu, avrete dei gadgets a vostra scelta, ormai diciamo Marco Roma è per voi. E ragazzi, con voi non so, Marco arriverà alle 5 e un quarto di nuovo insieme al capitano, probabilmente, se si svegliano, e faremo anche il rito del caffè stamattina, mi pare.
1: Sì, certo, tutto pronto.
0: E allora andiamo con O forse sei tu di Elisa, ragazzi, vi saluto, a più tardi allora.
1: A dopo.
0: Ciao ragazzi.
3: A dopo.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, ancora una volta insieme con voi a Dialogo nel Buio, e oggi abbiamo il professor Diego, mi pare?
2: No, Saverio.
1: Professore,
2: ciao,
1: buongiorno,
2: ciao.
1: Professore.
2: Buongiorno a voi.
1: Il vostro nome, professore?
2: Saverio Moretti, sono Saverio. Insegnante del liceo Seni di Luino. Ho accompagnato qui stamattina i ragazzi per quella bellissima esperienza.
1: Ecco. Allora, ci presenti i ragazzi, così
2: allora,
1: poi dopo.
2: Qui abbiamo Sara, Diego, Gloria, sì. Sabrina, Beatrice e sì. Sara.
1: Perfetto. Allora, vuole fare lei la domanda o la faccio io?
2: Beh, allora, vediamo ragazzi, rompiamo il ghiaccio. Com'è stata questa esperienza, Sara? Cosa ti ha dato di più rispetto a quello che potevi immaginare prima? Avvicina.
1: Microfono.
3: È stata molto interessante e molto interattiva.
1: Molto interattiva, molto bene, bella questa cosa.
2: Chi vuole rispondere? Vediamo un po'. Vi aspettavate qualcosa di diverso? Avevate già immaginato? Vediamo l'altra Sara cosa risponde.
4: Mi è piaciuta molto come esperienza e non me lo immaginavo così complicato, cioè pensavo complicato ma non così tanto.
2: Vediamo un po', Sabrina.
1: Più vicino al microfono, Sabrina, più vicino al microfono.
2: Secondo te, per esempio, sei riuscita a immedesimarti in una persona non vedente? Cioè, ti sei fatta questa domanda, ma i problemi che possono avere, noi invece che ci vediamo, cosa possiamo, cioè come ci comportiamo?
3: Sì,
2: tante volte
3: la fortuna che abbiamo noi di vedere comunque, cioè perché non vedendo è stato tutto molto più amplificato, quindi per adesso è molto interessante.
2: Diego, secondo te le persone hanno rispetto nel quotidiano dei non vedenti, oppure ti accorgi ogni tanto di, sai, insomma, ma tu guarda, se dovesse passare un ipovedente o non vedente avrebbe difficoltà?
5: Non ci ho mai fatto caso, ma soprattutto durante il momento del bar mi sono immedesimato come dovrebbe essere un'azione di vita quotidiana per un ipovedente o non vedente, ed è stato molto interessante.
2: Benissimo, benissimo.
1: Bene, io mi faccio una domanda io invece. Se voi tornando a Luino andrete a prendere il treno, andando via lungo le vie di Corso Venezia, sicuramente vi accorgerete che ci sono non tantissimi motorini o biciclette, proprio perché abbiamo detto di non parcheggiare in genere, invece ci sono molti monopattini dappertutto, tutti messi male. Secondo voi, per noi non vedenti, come sono questi ostacoli?
2: Chi vuole rispondere? Cioè, lasciare, avete mai notato ragazzi monopattini abbandonati sulle strade? Queste persone non pensano che potrebbe passarci un non vedente. Cosa pensate di questo?
1: Motorini, biciclette,
2: motorini di traverso, ruote sui marciapiedi,
1: un po' di tutto.
4: Che è molto pericoloso, perché cioè, possono immaginarsi di avere degli ostacoli, però fino a un certo punto non possono immaginare tutti le possibilità.
2: Soprattutto quelli causati dall'inciviltà.
1: Certo, soprattutto.
2: Cioè, l'ostacolo che ci, sai, ci può essere, il gradino del marciapiede c'è, ma un motorino abbandonato o un monopattino sul monopattino, cioè, non
1: imprevisto.
2: Si può immaginare che ci sia, non dovrebbe essere lì. C'è molto da crescere, credo.
1: Tantissimo. Allora, altra domanda che volete fare voi, ve la faccio io, per esempio, volete chiedere qualcosa a un disabile visivo? A parte che la guida è stata molto,
2: è stato molto, molto Angelo, molto sì, esauriente, sì, sì. Esplicativo.
1: Ecco, avete qualche domanda alla quale Angelo non ha risposto?
2: Volete fare delle domande, ragazzi? Penso.
1: No, mi pare
2: lo
1: che
2: sport,
1: ragazzi.
2: Sport. Magari fare musica, non so. Penso ecco. Che ai non vedenti che fanno sport.
1: Ecco, io tra l'altro sono uno dei pianisti del sabato sera, se venite a fare l'aperitivo al buio, sabato ci sarò. Bene, allora a questo punto salutiamo tutti dicendo al 3-2-1 viva dialogo nel buio. Allora ragazzi, 3-2-1
2: viva
1: dialogo
2: nel
1: buio.
2: Buio.
1: Tutti insieme, 3-2-1
6: viva dialogo.
1: Grazie ragazzi,
2: grazie
1: alla
2: a voi, arrivederci.

Noi siamo gli Arctic Baba, io sono Luca e siamo di Milano. Siamo una rock band e cantiamo principalmente in inglese, anche se adesso stiamo approntando dei brani in italiano che speriamo anche di fare sentire anche a voi. Quella che presentiamo oggi è una canzone che si intitola Many Years Ago. È una canzone che parla di nostalgia, dell'infanzia, di come erano le cose, di come siamo diventati, grazie a chi c'è stato nella nostra vita, a chi c'è ancora, a chi purtroppo non c'è più. Insomma, l'importanza delle cose passate. Quindi vi lasciamo all'ascolto di Many Years Ago, speriamo vi piaccia. Un grazie e un saluto a tutti.

0: sono Albi Fuchs, un cantautore che viene dall'Appennino Modenese. E voi direte, dall'Appennino Modenese ne sono usciti altri, di cantautori. E beh, ci sono anche io. Cosa volevo dirvi? Con la mia ironia che uso nei pezzi, con le mie denunce, cerco di portare una riflessione a chi mi ascolta, cerco di lasciare qualcosa. È quello che faccio da quando ho iniziato a comporre, fin da quando ero ragazzino, con la mia band e successivamente adesso come cantautore. Ho pubblicato da poco un album dal titolo Cantautore Medio, dove io stesso mi definisco un cantautore medio, con un po' di sarcasmo, prendo in giro anche questa figura del cantautore, ma sempre in maniera positiva. E mi piace descrivere e denunciare quello che trovo intorno a me. E in particolare volevo porre l'attenzione sul tema del tempo. C'è un pezzo tra i miei che si chiama Il Tempo e che vi voglio fare ascoltare a breve. Qual è il tempo che realmente stiamo vivendo? Quello sullo schermo? Buon ascolto da Albi Fuchs, questo è Il Tempo.
1: Il tempo, quando nasce esci dal grembo e non t'accorgi che è partito, per qualche anno non ci pensi.

Passano poi giorni e ti ritrovi maturo. Cosa voglia dire? Nessuno ne è sicuro. Cerchi qualche cosa da fare. Dicono che il tempo sia denaro. Ne vendiamo tanto perché poi guadagniamo. Ma alla fine è sempre poco il tempo che ci godiamo. Che cosa abbiamo quindi raggiunto? Ore e ore date perché sei assunto. Cambiano i nostri obiettivi.

viviamo. È tempo anche quando... È tempo quel che ci godiamo. Il tempo è tutto ciò che abbiamo. Il tempo è tutto ciò che abbiamo. Il tempo è tutto ciò che abbiamo. Il tempo che noi passiamo sullo schermo, la maggior parte è tempo perso, che non avremo mai indietro.

0: Alianoxa. Invece noi andiamo a cercare i nostri amici che sono in linea con noi. Il capitano, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: E poi Marco. Marco, buongiorno.
2: Buongiorno, ben ritrovati.
0: Ecco, Marco è solo e collegato con gli altri amici?
3: Sto solo.
0: Sei solo?
3: Vengono dopo, allora.
0: Dopo li vedremo dopo. Allora, sì. Lunedì 31 agosto, capitano.
1: È finita l'estate, ale ale ale.
0: No, che è finita l'estate? Ma...
1: perché andiamo verso settembre.
0: Andiamo verso settembre, sì, domani è settembre già.
1: Domani è settembre, tutti contenti, prenderemo la nostra pensione.
0: Per chi?
1: Tutti felici e contenti.
0: Tutti felici e contenti.
1: Nonostante l'Italia sia alla deriva.
0: Ma ieri, a proposito, adesso sicuramente anche Marco vorrà sapere il tuo parere del traghetto che si è capovolto, che si a Cipro. Cosa ne pensi?
1: Cosa ne penso? Una volta si diceva, quando il mare è calmo, pure non si sa navigare.
0: Ecco. Quando il mare è agitato...
1: Ragazzi, col mare non si scherza, non si può approvvigionare, non è come una macchina. Fai la benzina, ti metti al volante e cammini. Là devi sapere le strade, le buche, devi sapere fare il meccanico, devi sapere fare l'idraulico, devi sapere fare l'elettrico, devi vedere quello di vanno, da destra, di sinistra. Le navi non è una macchina. È tutta... occhio.
0: Anche
1: si gira un traghetto. Si gira il traghetto, è normale che si gira il traghetto. Se lo carichi in una certa maniera, è normale che si gira.
0: Ecco.
1: Poi io non ho seguito questa cosa, comunque. Comunque se era per... non c'era maltempo, non c'erano altre situazioni, il traghetto si gira quando c'ha un'altezza mesocentrica, se non lo fa stare dritto.
0: Ecco.
1: Semplice.
0: Però sembra che il comandante ci sia buttato, nel senso che lui voleva salvarsi e non ha... cioè,
1: che significa si è buttato? Non ho capito.
0: Il comandante si sia...

0: ha salvato e anche l'equipaggio, quindi danno colpa al...
1: Che c'è, che si salva l'equipaggio, che significa?
0: che dovevano stare sul traghetto a aiutare prima le persone in difficoltà.
1: Ma io non so, allora io premetto che non so niente fatti come è successo, ma per una priori dice si sono salvati l'equipaggio, i passeggeri no, non so che dirti, cioè bisogna vedere i fatti, cioè logicamente un equipaggio... La nave la conosce meglio di uno che è partito forse così.
0: Come cittadino, insomma.
1: Bisogna vedere come sono andate le cose. Io
0: Va
1: non
0: bene,
1: ho
0: allora
1: studiato,
0: ne
1: questa
0: parla.
1: cosa non l'ho saputa.
0: Sì, perché
1: Cioè non so,
0: è
1: non
0: stata una
1: so.
0: cosa di ieri
1: Solo
0: pomeriggio.
1: l'equipaggio subito capisce il pericolo. Se tu sei in cabina e sei un marinaio, capisci che c'è qualcosa che non va. Forse un passeggero no. Non so preciso i fatti, non ti so può dire, però dire che l'equipaggio si salva e l'equipaggio no, è colpa dell'equipaggio, non me lo sento da dire.
0: Ah. Bene,
1: Mi
0: allora poi
1: sembra una cosa assurda.
0: ne vedremo parlare.
2: Compone messaggio. Messaggio ieri, intestazione.
0: Allora, messaggio del nostro Dennis.
2: Messaggio vocale, durata 1 minuto e 44 secondi.
0: È bello lungo. Allora, sentiamo cosa ci racconta Dennis
3: Invia
0: intanto.
3: messaggio vocale.
0: Sentiamo.
4: Buongiorno, buongiorno e ben ritrovati anche in questo inizio di settimana. Bene, saluto il buon Giuseppe. Buongiorno
0: Troppo
4: Giuseppe,
0: buono.
4: saluto tutti gli ascoltatori che ascoltano questo programma del mattino e saluto le persone che saranno con te a dialogare, Marco Roma, il capitano della Marina e gli altri, quelli che saranno con te, insomma, a dialogare. In questo, sì, in questa mattinata, insomma, di inizio settimana. Bene, bene, bene, bene. Quest'oggi, allora, io ti richiedo una canzone. Allora, il titolo lo scegliete voi, però mi piacerebbe ascoltare una canzone di Geraldina Trovato. Sì, Geraldina Trovato. Scegliete voi, sì. Quale brano e per me va bene qualunque, insomma. E bene, niente, io vi saluto, vi ringrazio e buona continuazione di programma e noi ci sentiamo. Ciao, sempre Dennis, naturalmente. Ciao.
3: Invia messaggio vocale, pulsante.

0: Ci sembrava fosse caduto qualcuno di linea e invece no, siamo noi che abbiamo visto male. Ci sono entrambe le linee collegate, c'è sia il capitano che il nostro Marco Roma, che dovrebbe iniziare.
1: Un saluto Dennis.
0: Sì, che ha scelto Jackie, cioè abbiamo scelto noi Jackie e Vampiri, il brano per il nostro...
1: Grande Dennis.
0: Ecco, allora il capitano si stava documentando, mi pare, sul... Ma ti aveva dato anche un compito, mi pare, il capitano venerdì. Vero?
1: È vero, è vero, è vero. È vero.
0: Hai studiato?
2: Ho messo a studiare a Giovanni invece delle navi.
0: Non hai studiato le navi, vabbè. Però... ci riproveremo venerdì prossimo allora.
1: No, no, lui mi ha chiesto di studiare il capitano, no, le navi, due argomenti erano.
0: Il capitano di fregata e il capitano di vascello, la differenza, mi pare.
1: Devi fare qualche domanda allora.
2: La differenza di navi fra una nave vascello e una nave di fregata.
0: Ecco, la nave di fregata è quella che hanno rubato.
1: Ma l'hanno rubata?
0: No, dico io, no.
2: queste sono le cose che imparano a Sibeli.
1: Vabbè, il capitano di corvetta è inferiore al capitano di vascello.
0: La nave...
2: Diciamo che il capitano di fregata... è un grado minore del capitano di vascello. Capitano di vascello è un grado superiore al capitano di fregata. Perché si chiama fregata?
0: Perché è stata rubata.
2: Non si sa con precisione. Perché non è fregare, come dice Giuseppe, perché il verbo fregare era nel senso di strofinare, poi è diventato fregare nel senso di rubare, di prendere, ma il verbo fregare era nel senso di strofinare, non era nel senso di fregare. Poi nell'essere è diventato fregare, è diventato come
0: rubare.
2: Tu mi stai fregando, è un modo di dire, diciamo.
0: Sì.
2: Comunque la differenza è che la nave di fregata è una nave di dimensione più piccola. Nel senso che si costruisce in base alla sua, che deve avere una maggiore manovrabilità. È molto più snella, è molto più lunga. È una nave che deve essere, diciamo, come deve fare incursioni, insomma. È una nave che deve avere una maggiore
0: sottigliezza.
2: Manovrabilità, diciamo. Non è armata pesantemente come una nave di vascello. Invece una nave di vascello è una nave di presenza, una nave, diciamo, di possesso. Tu la metti là, c'ha due o tre file di cannoni, era una nave, diciamo, che era al centro di quasi uno schieramento, insomma. Invece la nave di fregata era quella lì che si sganciava e andava a dare fastidio, insomma, che con la sua manovrabilità era più facile da
0: muovere.
2: Era come, diciamo, una cavalleria, va? Mm-hmm. Quindi... se vogliamo fare un paragone così. E il capitano di fregata era quello là che aveva più un compito, diciamo, di libertà d'azione, diciamo, non era come un capitano di vascello, che il capitano di vascello era più statico, nel senso che doveva stare lì con questa nave forte, diciamo, di armamento, doveva coordinare gli altri, però il capitano di fregata era quello là, diciamo, che aveva più spirito garibaldino, possiamo dire.
0: Mm-hmm. Diciamo,
2: no,
0: più
2: veniva.
0: La differenza tra i due capitani è che quello di fregata era un po' più avventuriero, cioè era più libero.
2: era, non era, era più di, aveva degli ordini, però non erano ordini precisi. Cioè lui poteva, diciamo, nella battaglia poteva, diciamo, avere più iniziativa privata, perché la sua nave gli dava delle manovrabilità che una nave più possente non poteva avere.
0: Ah, ecco. Bene, perché allora...
2: Lui, la nave di Fregale era quella là che poteva decidere se ingaggiare il combattimento o no, perché in poche parole lei aveva la possibilità di fuggire, era molto più veloce. Allora tu potevi, diciamo, scegliere se combattere oppure fare fuggirtene, oppure bombardare e fuggire, capito? Era una nave molto più snella, più veloce.
0: Bene, allora il caffè come va, Marco? Abbiamo iniziato a distribuire il caffè?
2: A Roma le temperature come vanno? Si sono raffreddati?
0: Non sono calde ancora. Evidentemente Marco si è scollegato perché sta distribuendo il caffè. Allora...
1: No, io sto parlando, forse mi si è mutato da solo. Parlavo da solo. No, sto ancora dentro seduto rilassato.
2: A Roma, la temperatura si è raffreddata.
1: 26 gradi.
0: Ecco. Hai preparato il caffè, Marco?
1: Sì, tutto pronto. Devo scendere tra poco, così lo do ai ragazzi qua. Sono parecchi, quindi...
0: Allora, mandiamo un brano, così tu porti il caffè intanto. Scegliamo un brano. Sceglie il capitano, lo sceglie Marco. Scelgo io.
1: Scegli tu.
0: Scelgo io. Allora, io scelgo... Scelgo Perdere l'amore, perdere il vascello, perdere l'amore, Massimo Ranieri. Allora, a tra un po', intanto che distribuite il caffè.
3: E adesso

0: perdere l'amore. E noi siamo qui in attesa del caffè. Sentiamo se il caffè è stato già distribuito ancora. Siamo in fase di distribuzione. Eccoci qua, mentre il capitano è qui sull'altra linea. Capitano che ancora non ha fatto il suo caffè, vero?
1: Non ho capito.
0: Hai fatto già il caffè tu, ancora no?
1: No.
0: È un po' presto.
1: È presto, per me è presto.
0: Invece Marco, probabilmente al microfono.
1: Ma lui l'ha fatto perché sta al mercato, prima di fare il
2: buongiorno.
1: Mercato.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Io ho distribuito il caffè mentre suonavate.
0: Ecco qua, mentre c'era...
2: Perché oggi so pochi, oggi praticamente è come, diciamo, qua a posto di mare estate, e sono venuti meno operai, meno disorganizzati per l'inverno.
0: Ah, ecco.
2: Peccato.
0: E vabbè, comunque
1: meno,
0: tu...
1: Meno operai, cioè, ci sono bene bancarelle oggi.
2: Oggi meno, ma pure le bancarelle che portano gli operai, oggi so di meno, quelli della frutta. Di solito sono tanti, però ci sono pochi. Sono proprio
1: come
2: pochi. Sono organizzati con pochi operai. Già avevano previsto. Dice, i romani sono tornati. Quelli che rientrano sono pochi. Tutta una teoria loro.
0: Eh beh, allora hanno deciso così, quindi...
2: Sì, sì. Comunque.
0: Allora, abbiamo
1: qual è il meglio quartiere, Tuscolano, Appio Latino o San Paolo?
0: Questa è la domanda.
3: Appio Latino, bellissima, una zona stupenda.
1: Che cosa? Appio... Quale di queste tre?
0: Appio Latino dice che è il miglior quartiere.
1: No, Appio ci sono Latino, tre quartieri, Tuscolano, Appio Latino. Tuscolano, Appio Latino o San Paolo?
3: No, Appio Latino.
1: Appio Latino. O sì, Tuscolano.
0: Sì, sì. Appio Latino.
3: Appio Latino, San Giovanni, tutto il centro della parte là, bellissimo là.
1: Ma che zona è di questo Appio Latino?
3: Appio Latino sta, diciamo, non lontano dal Pantheon.
0: Quindi il
3: dal
0: centro.
3: Pantheon non è vicino comunque a Fontana dei Trevi, a Piazza di Spagna, praticamente. Se tu abiti vicino. Appio Latino, San Giovanni... Tu arrivi a 5 minuti a piedi a Piazza di Spagna, è stupendo là. Anche perché lì ci abita Giovanna, conosco benissimo la zona, no? Lei abita proprio là, Appio Latino, in San Giovanni.
0: Ecco,
3: quindi sta proprio vicino a queste piazze qua. Lei non si sposterebbe mai.
1: Appio Latino è meglio di Tuscolano.
3: Sì. Beh, Appio Latino ci abita tutta gente particolare, gente comunque benestante. Cioè, se tu giri la notte giri... Trovi ragazzi, bei ragazzi che tornano dalle serate, gente. Io perché quando esco da là, che torno dall'esca alle 4, tu scendi da casa, non è che c'è paura, ti scendi dal portone. È proprio una zona bellissima. Ma anche i locali, non so, frequentati, tutto frequentato da gente seria, gente. Cioè, comunque la sto a conoscere bene, è veramente una bellissima zona. Ma lì gli appartamenti non potresti avere un appartamento là. Costa tantissimo. Cioè, l'appartamento più scadente sta 300.000 euro da ristrutturare.
0: 300.000 euro?
3: Da ristrutturare, Da ristrutturare parlo. È anche piccolo.
0: Ah, pure
3: anche
0: piccolo.
1: Quindi, diciamo, è collegata bene poi con la metro?
3: È collegata, allora praticamente lì c'è la metro A.
0: Sì,
1: e Appio Latino è collegata bene?
3: Sì, è collegata benissimo, è metro A. C'è Roma, visto, c'è 3 metri, la metro A.
0: Metro A, BC.
3: La metro A. Sì, metro A.
0: Quindi è una bella...
3: Bellissima. No, bellissima zona, stupenda. A me piace tantissimo. Ma le zone sono tante, soltanto a Roma. Per esempio, ieri stava la zona Boccea.
0: Sì.
3: E a me non piace. Non piace. È una parte bella, una parte brutta. Non è bella. Però la più Latino, San Giovanni, tutta quella zona là è stupenda. E
1: la Tuscolana è bellissima.
3: La Tuscolana non mi piace, poi c'è la gente non buona. È una bellissima zona.
0: tu
3: sei lì comunque a Pioladino, San Giovanni, lì scendi da
1: San Paolo,
3: San Paolo invece arrivi a Piazza di Spagna, Sultana di Trevi, così come
0: San Paolo.
1: San Paolo è all'euro, insomma.
3: Sì, no, San Paolo pure è una bella zona, però secondo me a Pioladino è più bella, più bella secondo me.
0: Bene Marco, allora
1: abbiamo scoperto anche questo.
0: Questo, grazie a Marco che ci descrive un po' tutto. Adesso sceglie un brano, Marco.
3: Allora, un brano senza indovinello?
0: No, senza indovinello ormai.
3: Allora, ogni volta di chi è?
0: Ogni volta è di due persone, o di Antonello Venditti o di Vasco Rossi.
3: No, ogni volta di Antonello Venditti.
0: Va bene, allora facciamo quello di Antonello Venditti.
3: Molto preparato.
0: Antonello Venditti ogni volta. Ce la manda, eccola qua. Questa è...

0: E in genere quando si ascolta Antonello Venditti si pensa alla Roma, quindi la Roma ancora non ha giocato.
1: Questa sera.
0: Quindi, però hanno giocato altre squadre.
2: Mamma, che figura la Fiorentina, ha preso 7 gol in 2 partite, ha perso in casa pure col Frosinone.
0: Povera Fiorentina, insomma.
2: Mamma, ha perso il Napoli, ha perso in casa col Como 2-1. Napoli, mamma mia, da pure il Napoli, veramente, dai.
0: In questo caso. Il povero Napoli, vabbè, ci ancora è presto comunque. L'Inter
2: ha vinto a Venezia, il Sassuolo ha vinto col Torino 2-1. Fiorentina 0-3 Frosinone.
0: E l'Inter ha vinto col Cagliari 1-0 però, come pure.
2: Io ho vinto col Parma, il Napoli ha perso in casa, l'Inter ha vinto a Cagliari, la Lazio ha vinto col Genoa.
0: E poi invece il Milan ha vinto... a Milano con
2: il Milan, sì.
0: Col Venezia.
2: Con Venezia, sì. Stasera oggi abbiamo 2 partite, quindi alle 18:30 Lecce-Roma.
0: Ecco, e tu te la guardi.
2: E poi, certo, e Atalanta-Bologna.
0: Atalanta-Bologna. Diciamo che domani scade anche il l'accessione, gli acquisti, il mercatino, quindi
2: chiude il calciomercato, sì.
0: Ecco. Capitano, cosa pensa di questi acquisti, capitano?
2: Non mi aspettavo che perdeva a Napoli, sinceramente. Non me lo sarei aspettato.
0: Capitano, strano, cosa pensa di questo mercato?
2: È cascato il capitano.
0: Ma no, non credo, perché c'era. Capitano? Che è successo al capitano?
2: Non dove è cascato?
0: No, si è scaricato il telefono.
2: C'è in chiamata lì?
0: No, si è bloccato proprio il telefono, quindi vuol dire che lui c'è, ma non c'è perché. Non c'è perché si è scaricato il telefono. Dove era? Strano, eppure era a 100, era caricato a pallettoni quando l'abbiamo, infatti, invece è scarico. Ci sarà qualche problema.
2: Te l'ha detto lui che stai
0: io? No, lo vedo io che si è bloccato il bottoncino, quindi allora sono le 6:49, chiamiamo il capitano, dove lo chiamiamo adesso? Dobbiamo prendere un altro telefono per chiamare il capitano.
2: Ma il tuo telefono è scaricato?
0: Sì, il mio.
2: Ah, ok, ecco perché è cascata la linea a lui.
0: Sì, prima ho sentito un di, ma c'è, e poi c'era ancora, però invece è strano perché...
2: Ho capito, si è scaricato, è strano.
0: Era accento, evidentemente non ha caricato durante, perché io li carico tutte le sere, li metto a caricare.
2: Non l'ha caricato allora.
0: Però era accento stamattina quando ho visto.
2: È strano.
0: Allora, va bene, allora mettiamo un brano così lo recuperiamo. Mettiamo... Mettiamo Si può dare di più di Tozzi Ruggeri, sì, e compagni. Eccolo qua.
2: Tozzi Ruggeri Morandi.

0: Si può dare di più, invece si può cadere, insomma, si era scaricato il telefono e quindi il capitano era rimasto fuori per un attimo. Intanto che Marco sta allestendo il suo stand, vero Marco?
1: Sì, eccomi, sto qua. Ciao capitano, ben tornato.
2: Come andate i costumi? Li hanno comprati questi costumi?
1: Ma veramente no. Poco. Tanto io avevo della rimanenza dell'anno scorso.
0: È ancora rimasto.
1: Me li sono venduti tutti.
2: Volevano
1: che è un costume intero da donna.
2: Volevano il verde petrolio.
1: L'ho venduto il verde petrolio. Sì.
0: Ah, beh, allora l'importante è...
2: Mi viene a comprare Giuseppe i costumi dell'anno scorso.
0: Io tanto al mare non ci vado, quindi figurati.
2: C'è la casa al mare.
0: C'è la casa al mare, ma il mare non mi piace, quindi non...
1: Non siamo andato giù a casa tua.
0: No, quest'anno no. Niente mare quest'anno.
2: Andiamo a Roma.
0: Al mare di Roma.
1: Dopo l'ultima esperienza.
0: Dopo il mare di Roma.
2: Compreremo una casa a Roma per non fare star solo a Marco Roma.
1: No, ma io ospito casa mia, quindi non dovete prendere una casa.
2: No, noi ti ospiteremo a casa nostra.
1: Venite una volta col treno, no? Venite.
0: Prima o poi verremo. Allora, ragazzi, capitano, com'è stato gli acquisti dei giocatori? Tu cosa hai visto? Mercato...
2: A Napoli salutiamo la Maddalena.
0: Cioè hanno fatto, insomma,
2: non si comprano più i giocatori, si danno in prestito, io te lo presto, poi me lo dai, poi me lo fai, oppure te lo do con diritto di riscatto al agli obiettivi. Non ci sono più soldi neanche per i calciatori. Però appena la teoria è quella di svincolarsi,
0: sì,
2: tutti quanti tendono a svincolarsi
0: in modo che
2: poi... ci sono questi procuratori che sono come le cavallette,
0: ecco,
2: che si prendono compensi esorbitanti. Ma si vede il fatto, per esempio, che il giocatore che doveva andare alla Juve era quasi tutto fatto. All'ultimo non so quando volevano di provvigione
0: e poi
2: è andato all'Atalanta. Ormai i procuratori comandano di più. Secondo me è un sistema che non reggerà.
1: Comunque i procuratori, manager, tutto il resto, sono la rovina oltre dei giocatori, ma dei personaggi pure dello spettacolo. Sono la rovina.
0: E perché loro sono gli interventi?
2: Io non sono convinto, ma guarda, secondo me io non sono convinto. Come diceva Andreotti, ma pensante, io non sono convinto che tutti quei soldi che vanno in provvigione vanno nelle tasche loro.
1: Comunque i procuratori, manager, loro prendono tanti soldi, mangiano veramente sopra al personaggio. È vero che gli trovano il lavoro, fanno la parte tutta loro, però mangiano parecchio su di loro.
2: Sì, veramente tanto. Bonus alla firma, bonus qua, bonus là.
0: Bonus
2: Voi dicono che la corrente a settembre aumenterà del 40%, la benzina non si sa quando arriverà, ma non ho capito. Ma io facevo questa riflessione ieri con i miei amici. Io non sono una macchina, non mi devi mettere la benzina dentro di me perché io cammino, vado a lavorare.
1: Ma perché io all'estero di posti costa di meno?
2: Allora, no, se aumenta la benzina, no? E io ti porto il caffè a te e tu aumenti
0: il caffè
2: perché dice quello che me lo porta, mo me lo porta, devo pagare 5 euro in più, faccio degli esempi. Ma io che vengo a lavorare da te non metto pure io la benzina, nel senso che devo mangiare, devo bere, devo fare,
0: certo.
2: E perché a me non aumenti direttamente
0: lo stipendio
2: Perché dobbiamo aspettare questi contratti che si siedono fra 3-4 anni, poi ti daranno l'una tantum? Allora, a me e bloccano Hormuz, il petrolio non arriva, aumenta subito la benzina. E bombardano la nave che porta un grano, aumenta subito. Aumenta l'energia elettrica. E scusi, la mattina devo venire a lavorare, mi già fa una doccia.
0: Certo. Ma
2: cosa già sta a essere preciso?
0: È logico.
2: Io non mangio l'auto al mercato, aumenta, e quando mangio e bevo da te, che devo stare in piedi. Non sono una macchina pure io.
0: Purtroppo sì.
2: È senso lato.
0: E invece nel supermercato i prezzi aumentano, ma noi no.
2: Allora io quando vengo a lavorare da te, ormai mi ha considerato come una macchina pure a me.
0: Giusto.
2: Siamo andati 5 euro a benzina, pure a me mi hanno dato 5 euro a aumentare la benzina.
0: Certo.
2: Voglio vedere se tutti quanti cominciamo a montare tutti quanti, se, come si danno una calmata tutti quanti.
0: Grande annosa questione.
2: Io appena aumenta una cosa non la comprerei più, tutti quanti contemporaneamente.
1: Io fermerei proprio.
2: Ho mangiato il pane, non si mangia, non si compra più il pane, lo faccio rimanere tutti quelli scaffati. Ma per dire, per fare una provocazione,
0: certo.
2: Bene, aumenta la carne, non me la compro più,
0: non si mangia.
3: Buongiorno.
0: Più.
3: Buongiorno,
0: ecco qua.
3: Tutto bene?
0: Ecco,
2: buongiorno a tutti voi.
3: Vabbè, ogni tanto ci vuole.
0: Ecco, un po' di riposo.
2: Non c'è nessuno.
1: Una tagliatina fatta come si deve.
0: Ci
1: vuole una tinta, capito?
0: Una tinta ci vuole. Ragazzi, sono le 6, noi dobbiamo proseguire. Lasciamo Marco, lasciamo
2: su questa strada.
0: Andiamo con un po' di musica anni 60, peccato. Salutiamo Marco, ci sentiamo alle 6:50. Sì, così
1: un abbraccio al capitano, grande capitano.
2: E buon inizio settimana.
0: Celeste, ciao, nostalgia, ciao, a dopo ragazzi.
1: A dopo.

0: E siamo sempre in diretta quando sono le 6 e
1: inserisci codice 6 oscurato pulsante
0: 6 e ma non vuoi dire che ore, scusami, 6:09:48 secondi. In sottofondo abbiamo Ornella Vanoni, uno domani un altro giorno.

Domani è un altro giorno e quindi domani è settembre. Ma ieri era domenica ed era domenica d'agosto, l'ultima domenica d'agosto.

Domenica d'agosto, era ieri l'ultima domenica d'agosto, domani sarà martedì 1 settembre. E allora adesso arrivano dei bianchi cristalli sereni ed è Don Bachi.

0: Bianchi cristalli sereni erano, era Don Bachi. E adesso abbiamo Donatello e Pupo, Malattia d'amore, in questo excursus di anni 60.
1: Prende solamente il cuore, questa malattia, l'amore.

0: Abbiamo rivissuto questa emozione. Dopo 35 anni, Anna è qui e Donatello, Anna è vivo e vegeto, bello, in carne e ossa. No, io gli do un bacio, cosa. Ti voglio bene.
1: Volevo dirti una cosa, allora io non so quante coppie in quegli anni hanno scelto una delle mie canzoni come leitmotiv della propria storia d'amore. Però il fatto che l'abbiate fatto voi mi fa molto felice. Però dobbiamo anche ringraziare una persona. Io sto con una ragazza da 38 anni.
0: Sì.
1: Mi sono sposato nel 71, quindi per il momento ti ho battuto. E lei è sempre stata la mia ispiratrice, per cui vorrei salutarla e vorrei fare gli auguri ad Armida.
0: Salutiamo Donatello. Ciao, amore. Grazie Anna, ti è piaciuta la sorpresa?
2: Una cosa emozionante.
0: Grazie.
3: Malattia d'amore, quindi se non sbagliamo 71 più 38 uguale 2001, 2009 era un brano rifatto nel 2009, ma sempre degli anni 70. Bene, allora noi andiamo a pescare le nostre teche, le cose un po' più vecchiotte, e adesso andiamo con il saluto delle radio, Radio Mare Italia e le altre radio, le saluta la nostra...
4: Di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104.9, in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora. Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza. www.radiofuturoweb.com da Verona. Radio Amore Catanzaro, in FM. www.radioamorecatanzaro.com. Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official. Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
5: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.

0: arriva settembre e noi non ci perdiamo mai un momento della nostra, del nostro assessore Elisa Rossetto. Buongiorno assessore.
1: Buongiorno, buongiorno Giuseppe. Lo diceva anche D'Annunzio, no? Settembre andiamo.
0: Andiamo.
1: Dimenticava solo, andiamo a Montagnana. Ecco.
0: Ah, vabbè, se rinascerà in un'altra vita lo dirà. E allora,
1: assolutamente.
0: Con settembre si parte da che giorno?
1: Allora, noi cominciamo dal 2 di settembre, perché quest'anno tradizionalmente noi abbiamo il nostro palio di 10 comuni, il primo fine settimana di settembre, ma quest'anno l'edizione è il numero 50.
0: Ah,
1: e quindi ci saranno tutta una serie di eventi importanti a sottolineare la regalità, diciamo, di questo momento e il legame fortissimo del palio con la città di Montagnana. In particolare mercoledì 2 settembre ci sarà una serata molto bella culturale relativamente alla letteratura, alle danze, ai balli popolari di quel periodo. Partiamo con un'atmosfera proprio di dame e cavalieri, ma non voglio svelare altro perché secondo me sarà un momento di alta, alta cultura, dove si mescoleranno arte, narrativa,
0: sì,
1: e danze popolari e storia, molta storia.
0: Bene, proseguiamo.
1: Poi il 3 settembre abbiamo la cena propiziatoria.
0: Sì.
1: Che si tiene in piazza Vittorio Emanuele II, dove come tutti i buoni pali, insomma, invochiamo una buona sorte del nostro palio. È un momento conviviale in cui partecipano tutti i cittadini di tutti i 10 comuni partecipanti al palio e abbiamo gli alpini che ci danno una grossa mano nella parte del servizio di refezione. Gli alpini, che come sappiamo sono un corpo che dicono sempre di sì e mettono sempre il noi prima dell'io, quindi sono anche loro un cuore pulsante di questa manifestazione.
0: Un applauso agli alpini, perfetto.
1: Sempre grandi i nostri alpini. Poi abbiamo il 4 settembre, il 4 sarà un momento di festa, sempre in piazza Vittorio Emanuele, dove ci sarà l'esibizione dei nostri musici sbandieratori, che sono tra i gruppi migliori d'Italia, e non è piaggeria nei loro confronti e non è neanche un'invenzione, hanno proprio titoli italiani alla mano che lo dimostrano. Ci saranno spettacoli di fuoco, giocoleria, un po' di menestrelli, insomma si ricreerà un ambiente medievale festoso in piazza. Poi i giorni clou. Il 5 settembre si rievoca,
0: sì,
1: l'incendio con cui Ezzelino III da Romano ha abbandonato la città di Montagnana di notte, cacciato dai cittadini, e qualche ora dopo, ancora prima che l'alba illuminasse la città, è tornato dando fuoco a quello che una volta era la cinta muraria di legno. Quindi la città è stata messa a ferro e fuoco e si rievoca quel momento in maniera estremamente spettacolare, con spettacoli di fuoco, danza e poi proprio con la cinta muraria che sembra prendere fuoco. E poi il giorno clou, il 6 settembre, domenica abbiamo il nostro palio. Il palio che è, nella migliore delle tradizioni, la corsa a cavallo, con 10 fantini che corrono senza sella,
0: sì,
1: quindi senza staffe, e la cosa che differenzia noi da Siena, al netto della capacità economica, è che da noi non vince il cavallo scosso, cioè senza fantino. Per noi il binomio fantino-cavallo è inscindibile, quindi vince il primo fantino a cavallo che corre, che insomma fa dopo 3 giri di questo circuito creato proprio nel vallo,
0: sì,
1: che ha delle curve molto difficili da fare perché sono proprio curve a gomito, curva di mezzogiorno, curva di mezzanotte, viviamo questo momento di gioia e di festa che non è altro che la festa con cui nel 1366 i cittadini montagnanesi hanno rievocato la cacciata di Ezzelino 100 anni prima e diciamo la liberazione da parte della famiglia dei da Carrara di Padova. È un momento bellissimo che dura un pomeriggio fino a sera inoltrato, in cui c'è davvero una grossa partecipazione e sfilano nelle fila del nostro comune di Montagnana anche dei ragazzi che fanno parte della cooperativa Crescere Insieme. Quindi ragazzi diversamente abili che amano e vivono quel giorno con una passione degna dei veri contradaioli.
0: Bene, proseguiamo con...
1: Questo è solo il primo weekend.
0: Già, vediamo in seguito.
1: Proseguendo con il secondo weekend, poi abbiamo una delle sagre tradizionali delle nostre frazioni. È forse una delle più amate perché è davvero la più grossa tra quelle delle frazioni, ed è la sagra di Borgo Frassine, che è il regno dell'inclusione, nel senso che in cucina vengono utilizzati dei prodotti creati, dei prodotti da forno creati dai ragazzi delle varie cooperative che collaborano con dei forni, vengono creati degli spettacoli ad hoc dove partecipano anche i ragazzi, e si chiude tutto con un grandioso spettacolo pirotecnico, e questo va in scena, diciamo in onda, sì, perché siamo in radio, dall'11 al 15 settembre.
0: Proseguiamo allora.
1: Sempre l'11 abbiamo creato un appuntamento importante, sono due in realtà, uno l'11 e uno il 17, che sì, abbiamo voluto chiamare un giardino di libri, cioè andremo nel giardino di Rocca degli Alberi, che è forse uno dei simboli più noti di Montagnana, queste due torri affiancate volute da Francesco I il Vecchio da Carrara e realizzate dall'architetto Franceschino De Schicci, che ha un parco meraviglioso con degli alberi, e la biblioteca per quei due giorni si trasferirà lì. Quindi chiunque vorrà potrà andare e godere dei prestiti librari, ma anche portarsi il suo libro e stare all'ombra di un monumento del 300 a leggere uno dei romanzi che preferisce o dei libri di narrativa che preferisce, prenderli in prestito, restituirli, ma comunque vivere quel giardino, che è un giardino accessibilissimo perché è tutto spianato direttamente, è come se fosse il giardino di casa propria, con tra le mani una storia che lo riporta al passato, al presente o chissà anche come al futuro.
0: Continuiamo ancora.
1: Continuiamo, il 12 settembre poi abbiamo un momento che per noi è importantissimo ed è la festa, diciamo, dei 30 anni del nostro gruppo di musici e sbandieratori, quello che dicevo prima. E sono ragazzi che hanno vinto 11 titoli nazionali assoluti più svariati titoli nelle singole discipline. Basti solo pensare che hanno collezionato ad oggi 48 medaglie d'oro nelle singole discipline. Festeggiano i 30 anni. Tra le loro fila hanno dei ragazzi, loro accolgono i ragazzi con diverse abilità, e tra le loro fila hanno in particolare un ragazzo che suona la chiarina, un ragazzo che fa lo sbandieratore, che sono ragazzi con disabilità, e che sembra impossibile come si trasformano quando indossano il costume tradizionale degli sbandieratori. Vivono le gare, le uscite, i momenti del gruppo come se fosse la loro seconda famiglia, e difatti sono la loro seconda famiglia. Per noi sono davvero delle risorse preziose, non solo dal punto di vista storico, folcloristico, di esibizione, ma anche perché sono ragazzi che si prendono a cuore la città tutta nella sua interezza, anche nelle persone con disabilità, e questo per me è...
0: Infatti è partito un applauso, ma andiamo avanti perché
1: è fondamentale.
0: Tempo corre.
1: Tempo stringe. Il giorno dopo abbiamo la festa del gruppo Missioni Africa, perché abbiamo un gruppo che va a aiutare, diciamo, i villaggi africani attraverso tutta una serie di iniziative a costruire acqua, pozzi, pozzi in modo da poter combattere la siccità, cercano di costruire scuole, di portare insegnanti, insomma vanno ad aiutare le popolazioni africane a evolversi, a sopravvivere anche in tanti casi, ma soprattutto a fare quello step in più per poter passare da una vita precaria ad una vita sicura. E anche a loro io rivolgo sempre il mio abbraccio più profondo. Un altro appuntamento importantissimo dal punto di vista dell'inclusione sociale, ma soprattutto della ricerca sociale, è il terzo weekend di settembre, 19-20, una grande azienda del nostro territorio, l'azienda Bertelli, fa Bertelli in festa per la ricerca. Offre, diciamo, a pagamento chiaramente agli astanti, i loro prodotti, risotti, salumi, formaggi, carni grigliate, e tutto il ricavato viene donato alla ricerca scientifica sulle contro le malattie rare. Quindi un grande momento di solidarietà, bellissimo. Lo stesso giorno poi abbiamo la giornata nazionale dei piccoli musei, il 20 settembre, insieme al nostro tradizionale mercatino dell'antiquariato. Giornata nazionale dei piccoli musei, il nostro museo è uno tra i più inclusivi d'Italia, perché abbiamo le mappe tattili della città, reperti fuoriteca per gli ipovedenti, abbiamo le targhe in braille, abbiamo le audioguide, abbiamo le guide facilitate per chi ha diversità di lingua oppure difficoltà di apprendimento. Quindi è un momento in cui le famiglie possono entrare a un prezzo ridottissimo e far conoscere il nostro museo, la nostra città, soprattutto a chi ha qualunque tipo di difficoltà motoria, sensoriale o di apprendimento o di apprendimento. Ecco.
0: Evviva, questa è una cosa bellissima.
1: E poi finiamo con l'ultimo weekend di settembre, in cui abbiamo il Touring Club, che organizza presso il nostro centro, che è, ricordiamo, uno dei borghi più belli d'Italia e anche una delle bandiere arancioni del Touring Club italiano, il plein air, cioè tre giorni per chi ha voglia di conoscere la città dal punto di vista del camper. E lei non ci crederà, ma tantissime persone con disabilità vengono utilizzando lo strumento del camper con le famiglie per poter visitare questo borgo che sta cercando di essere sempre più inclusivo.
0: Bene, allora a questo punto diciamo viva settembre, ma noi saremo
1: viva
0: sempre
1: settembre.
0: Qui. Ciao Elisa, assessore Elisa Rossetto, a presto, ciao ciao.
1: Ciao Giuseppe, a presto.
0: E quante attività si fanno a Montagnana a settembre, le passeremo i giorni dispari come al solito, togliendo man mano quelle che sono già trascorse. E adesso abbiamo in linea la signora Maria Grazia, direttamente da Sciacca, in diretta con noi. Buongiorno Maria Grazia. Maria Grazia, perché non ci sente? Mi sembra strano. Cosa è successo? Mai che non ci sente Maria Grazia? Eppure c'era, abbiamo mandato altre cose. Non avesse fatto contatto il... Maria Grazia?
2: Pronto?
0: Eccoci qua.
2: Pronto?
0: Non faceva
2: contatto?
0: Sì, sì, sì, non faceva contatto lo
2: spinto. Ecco, adesso
0: sì,
2: la voce mi rimbomba, infatti.
0: Sì, perché ho alzato.
2: Io mi sento.
0: Non
2: io
0: adesso.
2: Sento me stessa anche.
0: No, adesso siamo... Abbiamo rimesso tutto a posto. Eccoci
2: mi
0: qua.
2: Senti allora.
0: Perfetto, sì, abbassiamo il sottofondo che è troppo alto invece. E allora, oggi abbiamo una poesia...
2: intitolata La sincerità.
0: La sincerità.
2: Dote che non tutti hanno, a dir la verità.
0: Sì. Vabbè, magari, ad essere sinceri, c'è molta falsità piuttosto che sincerità. E allora, però hai fatto anche la poesia sulla falsità?
2: Ma mi pare di sì, mi pare di sì.
0: Vabbè, quindi la troveremo allora.
2: Allora in questo momento non posso affermarti,
0: sì.
2: Ma mi pare di sì.
0: Va bene. Allora intanto leggiamo La sincerità.
2: Sì, la sincerità. Un vecchio detto dice: le bugie hanno le gambe corte, quindi bisogna stare bene accorti. La bugia non è altro che la verità in maschera, anche quando non è carnevale. Amiamo la verità perché ci conduce alla sincerità, dote che non tutti hanno. È bello incontrare persone sincere. Le persone false prima o poi vengono messe da parte. La verità è un bello esempio che ci è stato tramandato da diverso tempo. È meglio una cruda verità che una falsa bugia. La sincerità è una bella qualità. Senza sincerità non ci può essere serenità. Grazie, alla prossima.
0: Grazie a te. Ascoltiamo il brano Sincerità di Arisa. Sincerità.

0: In diretta ci ricolleghiamo con Torsel San Lorenzo. Pronto?
1: Buongiorno, eccoci, Torsello Lorenzo.
0: Ci colleghiamo anche col Vaticano.
2: Con Montemario perché Damiano sta a casa.
0: Ah,
1: Come sta a casa? Che
3: oggi siamo a Montemario, non sto bene.
0: ah, mannaggia.
1: succede?
3: È l'ernia del disco.
1: Ah, è tornata.
0: C'hai l'ernia col CD, mannaggia.
1: Ma c'hai l'eco, Damiano, ma hai l'eco o è l'assistente che parla per te?
3: E c'ho pure no, c'ho infermiera.
0: C'è
1: Ah,
0: l'infermiera. Ho
2: Tu
0: capito.
2: invece che c'hai? Che applicazione usi per cambiare la voce, Marco?
1: E guarda, c'è un'app che dopo ti consiglio, dopo in privato, dopo ti chiamo. Dopo di telefono.
0: Vabbè, ce ne sono tanti, basta girare sul.
3: Marco, c'è stava amante mia oggi?
1: No, non c'è oggi, domani.
0: Ah, oggi.
3: Domani, vabbè.
1: Sì.
0: Allora.
1: E Giuseppe, praticamente Damiano si è innamorato di mia madre.
0: Ah, ho capito.
1: Eleonora è d'accordo, però
3: È
1: quindi ha colpito sua
3: la
1: madre.
3: mia amante ormai, la madre.
0: Bene, bene.
1: Tutto
0: Allora,
1: in famiglia.
0: sentiamo invece chi ci sarà mercoledì sera. A 20 di sera, mercoledì sera, appunto, in onda sempre su Disabili International Radio, tutte le radio che si collegheranno e poi in replica venerdì mattina. Chi abbiamo venerdì sera?
1: Attrice,
0: Mercoledì sera.
1: ballerina, soubrette, presentatrice, scrittrice, Patrizia Pellegrino.
0: Patrizia Pellegrino, che Pellegrino ci ricorda anche la nuotatrice, mi pare,
1: Sì.
0: no?
3: La
0: Infatti,
3: Pellegrino, sì.
1: Federica, sì.
0: Federica, invece.
1: La grande campionessa.
0: Quindi invece.
3: Io sto spingendo, anzi, devo andare a leggere se mi ha risposto Emanuele Inglese, che è un grande DJ internazionale che tu, Marco, conosci.
1: Sì. Beh,
3: E
1: se
3: se poteva farci
1: riusciamo.
3: intervistare.
1: Se
3: Se
1: riusciamo.
3: mo mi deve rispondere, perché lui usa proprio il telefono. È un po' all'antica.
0: Può usare più le. Ah, usa proprio le lettere o i social?
1: Non usa lettere.
3: Usa poco i social.
0: Ah, però tu scrivi e tu rispondi.
1: Usa ancora i francobolli, allora. È da francobollo.
0: È da francobollo, eh sì,
1: È da francobollo.
0: Patrizia
3: C'ha
0: Pellegrino.
3: proprio ragione, Nicola.
0: Patrizia Pellegrino, mercoledì sera, 20 di sera con noi. Alle 20, quindi sarà dopodomani praticamente, perché oggi è lunedì, sarà in questo caso il 2 settembre, perché domani è il 1º settembre, ragazzi.
1: Sì, finalmente.
0: Finalmente, cioè, se fa caldo è come se fosse agosto lo stesso.
3: No, perché purtroppo era il compleanno del mio migliore amico che non c'è più.
1: Quando?
3: Domani, è il 1º settembre.
1: Mannaggia.
3: Quello che ci ho tatuato, quello che ti ho raccontato, ma.
1: Sì. Vabbè,
0: Ecco, allora.
1: dai,
3: Quindi me lo ricordo
1: ma
3: bene
1: vive
3: domani.
1: nel tuo cuore, non va mai via, ricordati.
3: Sempre,
0: Anche
3: sempre.
0: nel
1: Ricordalo.
0: nostro
1: Ogni
0: cuore.
1: volta che parli di lui è un momento per ricordarlo.
0: Noi facciamo un applauso perché da lassù faccia sì che insieme alle benedizioni del Papa ci sia sempre vicino.
1: Certo. Ma poi
0: Salutiamo.
1: tu sei fortunato, lavori al Vaticano, quindi.
0: Quindi salutiamo.
3: Le benedizioni qua.
1: Guarda, serve una benedizione per la tua schiena.
0: Salutiamo
3: Bravo.
0: l'amico del nostro Damiano che si chiamava
3: Daniele.
0: Daniele. Un applauso
1: Ciao
0: per
1: Daniele.
0: Daniele. Bene, ragazzi, siamo alle 6:52-53 quasi.
1: Abbiamo ancora qualche minuto.
0: Abbiamo
1: Allora,
0: qualche.
1: praticamente, da quando conosco Damiano, non ha avuto mai problemi di schiena, mai, anni, mai. Da quando sta con Leonora, ogni tanto mi dice: vengo bloccato con la schiena. Poi adesso io vorrei capire qual è il problema.
0: Ma secondo me,
3: C'ha ragione Nicola.
0: secondo me gli fa portare troppe cassette
1: Secondo
0: d'acqua
1: me sì, perché va a portare la spesa,
0: a
1: forse.
0: spesa.
3: No, no, è stata un'altra cosa, ma un voglio dire.
0: No, diciamo
1: Vabbè,
0: che
1: no,
0: fa portare la.
1: secondo me no, perché troppa spesa,
0: Sì,
1: cassette,
0: troppe
1: acqua.
0: cassette.
2: Marco, ascoltami, tu invece non c'hai mai avuto problemi di voce, da quando stai Giovanna c'hai problemi di voce, come mai?
1: È colpa tua sempre.
0: Ah,
3: Ma
0: ah, nel senso, nel senso che ha problemi di voce il mercoledì sera, che ogni volta arriva un po'.
2: Bravo Giuseppe, diglielo.
0: Da sì. Quando ha cambiato effettivamente zona, arriva un po' sparato, arriva vibrato.
2: Non arriva. Si comprano i telefoni, quelli che costano un sacco di soldi, e poi gli creano solo problemi.
3: Sta sempre a combattere con questi telefoni.
0: Sì, comprate i telefoni.
2: Una volta il telefono che funziona, una volta che dunque, la linea cade, la linea non sento, vedi, è il problema, sei sempre tu, Marco.
1: No. Perché Eleonora va praticamente al Todi di Salerospina a comprare i telefoni, gli regalano con la spesa.
0: Sì, quello, perché poi.
2: Ma io almeno però io spendo di meno, però il telefono non mi dà problemi quando te li da te. Vedi, perché tu spendi 1.700-1.800 euro per il telefono e te dà problemi.
0: Invece, per i telefoni da me, loro arrivano, gli ospiti arrivano bene, e solo Marco che arriva.
1: Ma lei parla di me, pure Damiano, che è appassionato dei telefoni comunque.
0: Anche Damiano.
1: Anche Damiano è appassionato dei telefoni, pure Damiano mi piace sempre.
3: Ma io prendo i telefoni seri, mica come il tuo.
0: Vabbè, non facciamo pubblicità.
1: Io Giuseppe compriamo sempre Apple.
0: No, noi per forza.
3: No, io Galaxy S.
2: Però vedi, a differenza, Marco, che anche Giuseppe compra Apple, Giuseppe il problema del telefono non ce l'ha, ce l'hai solo tu. Quindi
1: Giuseppe,
2: se tu l'hai presa da sola.
1: Ha sette linee, Giuseppe.
2: Lui ha sette linee, Marco, e tu lo vuole ammettere.
1: Una linea sola.
0: Noi per forza dobbiamo. Sentite, ragazzi, dobbiamo contare e fare la sigla, sono già 55. Allora,
1: dite... 1, 2, 3, dal Vaticano, signore e signori, a voi la
3: sigla.
4: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
5: Non è mai troppo presto.
4: Con Giuseppe Cesena.
0: E allora Patrizia Pellegrino con noi mercoledì sera 20 di sera, noi ci sentiremo naturalmente domani tra le 4.30 e le 7 e poi mercoledì mattina in diretta nuovamente con voi e con gli altri. Salutiamo Marco, buona giornata.
1: Buona giornata Giuseppe, buon riposo.
3: E buona giornata Marco.
1: Buona giornata Damiano, buon lavoro.
0: Buona giornata
2: ragazzi.
0: Ciao Leonora,
1: buon lavoro Leonora.
0: Ciao ragazzi, ciao, buon lavoro a tutti. Ciao ragazzi.
2: Buon lavoro Marco, vai a vendere i completi in intimi.
1: Certo, uno è per te.
0: Ciao ragazzi.

Ciao, sono di Lele. Anch'io ascolto Non è mai troppo presto, il programma di Giuseppe Cesena in onda dalle ore 4.30 alle 7, dal lunedì al venerdì, su Disability International Radio. Un abbraccio a tutti, auguro una buona giornata, ricca di serenità, di sorrisi e di tanta buona musica, sempre. Da Dilele un abbraccio e un bacio.

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. In collegamento con Giuseppe Cesena avete ascoltato il programma Non è mai troppo presto. Grazie per essere stati con noi.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

And she bent down real slow, a fearful pressure paralyzed me.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

cosmo. Dall'universo ora qualcosa ci riporta a te.

al malessere, hanno già nostalgia di casa e brufoli da crescere, ma per fortuna anche stanotte

da questa nuvola si vede che c'è un'isola possibile. Ma perché questo non accada,

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

Meraviglia, comunità. Quando si impara la strada non li tiene più nessuno.

0: Grazie.
1: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

voglio presentarvi Tancaruia. Non peraltro abbiamo ricevuto un'educazione, non è vero? E allora la chitarra acustica, buzuki, bandurria, chitarra classica, cori, flauto, simpatia, Toto Neglia.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

porterò soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.
1: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

0: Eccoci qui, siamo pronti. Io sono Paolo Frau, buongiorno se ci state ascoltando di mattina, perché andiamo in onda la mattina in diretta, siamo in diretta in questo lunedì 24 agosto 2026 e andiamo in onda di mattina anche domenica alle 10, lo vado a ricordare. Poi nel pomeriggio andiamo in onda invece giovedì alle 16, mercoledì alle 20, venerdì alle ore 23. Allora, buona estate ovunque voi siate. Siamo già arrivati quasi addirittura d'arrivo con questo format estivo che si chiama Sotto il Sole di Sardegna. È un format che vi vuole informare sulle cose belle che trovate nella nostra isola, quindi dalle spiagge. Ma in questa settimana parleremo di un evento che si terrà domenica 30 agosto 2026. Si terrà un evento davvero importante nella Marina di Torre Grande. So che siete in tanti a seguirci, so che siete in tanti a trascorrere le vacanze nella nostra isola, allora noi vi consigliamo di non prendere impegni domenica e andate ad assistere alla Sartiglietta Estiva 2026 che si svolgerà proprio nella Marina di Torre Grande ad Oristano. Un evento è una tradizione, una giostra equestre dove ci sono dei giovanissimi cavalieri davvero molto bravi, molto abili, che guidano questo corteo. E poi c'è il Sugomponidori, che è il capocorsa, e noi siamo andati proprio a trovarli proprio dove loro insomma fanno le prove, e quindi ci sarà un'intervista proprio, questa è una sorpresa che vi facciamo, proprio con i protagonisti principali della Sartiglietta. Per cui insomma abbiamo velocissimamente fatto qualche domanda alla capocorsa, che è una femminuccia, al secondo, un maschietto, e poi al terzo, che sono i protagonisti di questa giostra che vi invitiamo di andare a seguire proprio domenica. Ma si parte con la grande musica e iniziamo con gli NSYNC.
1: Sotto il sole di Sardegna con luce Paolo Fra.
0: NSYNC, eccoli qui, si chiama It's Gonna Be Me. È un singolo della boy band statunitense, questo è un pezzo del 2000 e lo ritroviamo.

Eccolo qui, si chiama It's Gonna Be Me. Questo è un singolo di questa boy band statunitense che si chiamano NSYNC. E questo brano è anche stato l'unico singolo di questo gruppo a raggiungere la vetta del Billboard Hot 100. Allora, come vi ho detto, ci sarà un'intervista velocissima ai protagonisti della Sartiglietta che si terrà domenica. Vado a ricordare che i protagonisti sono Emanuela Carboni, che il suo cavaliere si chiama Camilla, poi ci sarà Gabriel De Monti, suo secondo su El Diablo, e poi c'è anche Alice Poddighe. Le abbiamo intervistate velocissimamente, siamo stati lì, abbiamo un po' assistito un po' alle prove, no? È bello, no? Vederli davvero impegnati. Poi i ragazzi giovani che insomma fanno la Sartiglietta davvero si impegnano tantissimo, ci mettono da veramente l'anima. E allora andate numerosi, applauditeli e sicuramente seguirete una manifestazione davvero importante organizzata tutto questo dalla Proloco di Oristano. New Kings on the Block, questa intervista arriverà fra un po', quindi non preoccupatevi, rimanete con noi. Intanto ascoltiamo questa Step by Step, che sicuramente in tanti ricorderete, è contenuta dall'album che si chiama proprio così, New Kings on the Block, questo pezzo del 1990. Questo è stato un album prodotto da Maurice Starr, che è anche autore e unico dei 7 brani, e ha collaborato alla composizione dei 5 rimanenti. Eccoli qua, New Kings on the Block, nella nostra settima puntata, sotto il sole di Sardegna.

Che paura, c'è Dracula, Tame Impala, questo è il nome del gruppo australiano, questo è un pezzo del 2025, si chiama appunto Dracula, il terzo estratto da quello che è stato il loro quinto album in studio, Dead Beat, questo è il titolo dell'album. Intanto, come vi ho detto, parleremo della Sartiglietta estiva, ma se siete nella nostra isola, noi vi consigliamo anche di andare a visitare dei paesi davvero incantevoli, cioè per esempio Orgosolo, sono oltre i 150, pensate, i murales che trasformano le strade e le piazze di Orgosolo in un museo a cielo aperto che racconta le travagliate vicende legate al banditismo in Sardegna. E poi c'è anche Orosei, al centro del Golfo di Orosei si trova la cittadina che gli dà il nome, il suo centro storico è caratterizzato da 17 chiese, una più bella dell'altra, quindi se siete da quelle parti fate un salto lì, c'è un rinomato centro turistico. Orosei è conosciuta anche per un'animata vita notturna nei suoi 20 chilometri di costa, che bello. E va bene, si torna molto indietro nel tempo, 1985, questo davvero è un gruppo musicale italiano, si chiamano Baltimora, Questo è stato il primo estratto da quello che è stato il primo album in studio, si chiama Living in the Background, e questo è Tarzan Boy su Sotto il Sole di Sardegna. L'abbiamo detto, ottava puntata. Ci stiamo davvero lasciando alle spalle l'estate, no? Ormai siamo arrivati in questo lunedì al 24 agosto.

0: Eccolo qui con me, 1980. È stato davvero un anno importante per questo singolo di questo gruppo che si chiamano Blondie, e l'abbiamo ritrovato nel nostro appuntamento Sotto il Sole di Sardegna. E allora vi parlo, e poi andremo a sentire proprio una velocissima intervista che abbiamo fatto ai protagonisti della Sartiglietta estiva, che si terrà, vi ricordo, domenica 30 agosto 2026. I suoi protagonisti, il consiglio direttivo della Proloco di Oristano, presieduto da Ilaria Canu, ha ormai ufficializzato da tempo la nomina del suo componidoreddu e della sua periglia per l'edizione che si svolgerà appunto domenica prossima. A guidare il corteo e la tradizionale corsa alla stella sarà la giovanissima Emanuela Carboni, che così vestirà i panni di suo componidoreddu montando Camilla, un pony giarino di 5 anni. Sarà poi lei ad aprire la manifestazione e a condurre i piccoli cavalieri e le amazze in uno degli appuntamenti più attesi dell'estate oristanese. Quindi mi raccomando, tanti turisti nella nostra zona che ci ascoltate, non prendete impegni e affluite numerosi a questo appuntamento. Al suo fianco ci saranno Gabriel De Montis nel ruolo di Susigundu in sella, come vi ho detto, al Diablo, poi è un giaraba di 6 anni, poi c'è Alice Poddi che è su Derzu, che monterà Atena, un pony giarino di 5 anni. I tre giovani protagonisti appartengono all'associazione Mini Cavalieri Eleonora D'Arborello, ricordiamo, diretta da Rosa Maura Fiori, realtà che da anni insomma contribuisce alla formazione delle nuove generazioni di cavalieri amazzoni. Poi ad accompagnare le manifestazioni, lo vado a ricordare, questa manifestazione saranno, come da tradizione, mini tamborini, mini trombettieri della scuola Pacifico Trazzi, Fiore l'Occhiello della Proloco di Oristano e vivaio dei futuri musici della Sartiglia. Poi la Sartiglietta estiva parteciperanno inoltre i mini cavalieri della Giara oristanese. Con questa scelta il consiglio direttivo della Proloco ha voluto così premiare l'impegno, la passione e la preparazione di questi giovani cavalieri. Davvero si impegnano tantissimo. Noi eravamo lì e sono chiamati così a rappresentare anche il futuro di una tradizione secolare che continua a rinnovarsi senza perdere il proprio fascino. E allora la Sartiglietta estiva, che prima si svolgeva il 15 agosto, poi per motivi anche di tempo eccetera, insomma, ecco l'intervista.
1: Ci troviamo proprio nella scuderia Eleonora D'Arborea, quindi la scuderia Eleonora D'Arborea. Abbiamo anche assistito a delle prove importanti, ci siamo divertiti e sono qui proprio con i protagonisti. Partiamo proprio con il capo corsa, che è Emanuela Carboni. Ciao Emanuela, sei pronta per questo grande importante impegno che ti aspetta domani?
2: Un po' d'ansia, però sì.
1: Emanuela Carboni, anni?
2: 17.
1: 17, fai equitazione, insomma, vai a cavallo da?
2: 6 anni.
1: 6 anni, quindi sei pronta per questo grande impegno, quindi cosa ti aspetti?
2: Speriamo vada tutto bene.
1: Che prenda magari la stella. Ti abbiamo visto nelle prove, fai una remada veramente incredibile, quindi i turisti che verranno ad assistere alla Sartiglietta, anzi li invitiamo finché vengano numerosi, cosa gli vuoi dire? Perché devono venire i turisti a vedere la Sartiglietta estiva?
2: Perché è una tradizione sarda, speriamo piaccia a tutti.
1: Assolutamente. Parlavamo con Emanuela Carboni, che è la capocorsa di questa edizione della Sartiglietta. Bene, parliamo adesso invece con Gabriel De Montis, che è il secondo. Anni a Gabriel?
3: 12
1: anni, sei veramente bravo, assistevamo alle prove, sei veramente... Tu da quanti anni fai equitazione?
3: Quest'anno 5.
1: 5, questa è una prova importante, sei vicino al capocorsa, sei secondo e quindi insomma cosa ti aspetti tu di questa bella manifestazione che sta per arrivare? Domani sei pronto?
3: Sì, sono pronto e aspetto...
1: Sì. Aspetti, speriamo che tu prenda la stella intanto, no? Giusto? Perché tu scenderai con la stella, come il capocorso, e anche con lo stocco, giusto?
3: Sì.
1: Ok, perfetto. Noi siamo qui, lo sai perché? Perché siccome le nostre radio web le sentono, si possono ascoltare in tutto il mondo, vogliamo che insomma domani ci sia tantissima gente, perché se c'è tantissima gente voi potete impegnate anche di più, no?
3: Sì.
1: Perfetto.
3: Ci mostriamo di più.
1: Assolutamente, certo. Non ho chiesto alla capocorsa come si chiama il tuo cavallo.
2: Camilla.
1: Invece quello di Gabri?
3: Diablo.
1: Il capocorsa non è Emanuela, scusami. Diablo. Ok. Adesso invece parliamo con Alice Poddiga, che è la terza. Alice, quanti anni hai?
2: 15.
1: 15 anni, quindi per la serata di estiva tu sarai la terza. Da quanti anni anche tu fai?
2: Più o meno 7.
1: 7 anni, quindi... Non ho chiesto ai ragazzi poi cosa vorranno fare in futuro, se seguiranno questa passione oppure cosa ti piacerebbe fare?
2: No, fare la sartiglia con mio padre magari.
1: Ok, tuo papà fa la sartiglia.
2: Sì, sì.
1: Perfetto, quindi niente. Va bene, perché dovrebbero venire i turisti a vedere la sartiglietta? Perché ci saranno tanti turisti, no, il 30, sai che Oristano ci sono, speriamo almeno. Perché dovrebbero venire?
2: Perché faremo un bello spettacolo, si spera, comunque è una tradizione, niente questo.
1: Beh. Quindi la corsa alla stella e poi ci sono anche le pariglie, giusto? Giusto, Emanuela?
2: Sì.
1: Le pariglie ovviamente saranno un altro spettacolo, voi non potrete fare evoluzione, però gli altri, insomma, qualcosina si farà, giusto?
2: No, vabbè, io no, però già Gabri e Alice potranno farle.
1: Ah, perfetto, va bene. Grazie per questa intervista e in bocca al lupo.
2: Grazie mille.
3: Grazie.
4: Yeah.

Bello, bello, abbiamo It's Still Rock and Roll to Me. Insomma, un po' emozionati, soprattutto Gabriele. Vabbè, beh, è normale, comprensibile. Poi li abbiamo beccati nel, insomma, quando avevano finito le prove, erano veramente stanchi, c'era tanto caldo, appunto lì nella scodella di Rona d'Arborea. Insomma, comunque siamo riusciti a captare un po' di emozione, no? Con i protagonisti della Sartiglietta estiva, la Sartiglietta estiva, che è uno degli appuntamenti di punta del calendario estivo ristarese, che insomma ormai da anni, come vi dicevo, è capace di unire il valore della tradizione equestre con la promozione turistica anche della Marina di Torre Grande, perché poi insomma solitamente la Sartiglia invernale si svolge nel cuore della città di Oristano, mentre la Sartiglia estiva nella Marina di Torre Grande. Vado a ricordare, come vi dicevo prima, che prima si svolgeva il 15 agosto, il giorno di Ferragosto, poi per motivi anche climatici, insomma, ma è stato spostato l'orario per esserci un po' più di fresco, e anche il giorno mi sembra che vada molto meglio così. Domenica 30 agosto alle 20 inizierà il tutto. Dai, ascoltiamo l'ultima canzone di Drake, eccolo qui.

Eccolo qui Drake, questa è Genis, la storia di questo pezzo. Insomma, questo è un brano nuovo di Drake, si trova all'interno dell'album Iceman. Il pezzo è diventato, pensate, un enorme caso mediatico e anche tormentone virale grazie al ritornello ossessivo e a un coro che ripete di stare zitto a una misteriosa Genis. Chissà, chi sarà mai questa Genis? Va bene. Voglio salutare Nicola, ci ascoltano dal mercatino dell'usato, lo ricordo, nuova gestione. Che cos'è il mercatino dell'usato? Insomma, potete andare lì, potete vendere, si può guadagnare portando la vostra merce in conto vendita, c'è poi una valutazione gratuita a casa tua, perché poi al mercatino dell'usato effettuano anche il servizio di sgombero e anche di trasporto. Lascio il numero principale, 0783 20 69 79. Ecco, se volete comunque sentirli, o magari vi volete recare direttamente al mercatino dell'usato, la nuova gestione in via Papa Giovanni XXIII 4749 a Santa Giusta Oristano, ok? Lo ricordiamo, da Oristano, superate la rotonda del distributore Isola, potete proseguire fino alla rotonda successiva, poi svoltate in via Puccini ecco, lì trovate a sinistra, in cima alla breve rampa d'accesso, questa nuova realtà che si chiama il mercatino dell'usato, nuova gestione. E saluto Nicola, che sicuramente ci segue in questa ottava puntata di Sotto il Sole di Sardegna, che si ferma per un attimo, ma stiamo tornando.

Vai, vai un po' di ritmo in questa ottava puntata che non è sicuramente mancato, insieme alle curiosità, tutte le cose che in Sardegna si possono vivere in questo periodo dove l'estate davvero si è fatta sentire e si sta ancora facendo sentire, perché insomma il caldo è davvero incessante. She Bangs, questa è una canzone del cantante portoricano Ricky Martin dal suo album che fece uscire nel 2000, Sound Loaded, con molte altre canzoni appunto di Ricky Martin. Bene bene, siamo pronti per andare un po' a curiosare nella nostra isola, perché andiamo a Baunei, la costa di Baunei, che è uno dei tratti più apprezzati dell'Ogliastra, la regione centro-orientale della Sardegna, movimentata da mare e montagne, tanto che molte delle calette che sorgono lungo gli oltre 30 km di costa sono spesso di difficile accesso. C'è Cala Golizieno, è nota per il suo pinnacolo calcareo, poi c'è Punta Caroddi che la guarda dall'alto dei suoi 143 metri d'altezza, poi ci sono ciottoli bianchi e sabbia che fanno da contorno a un mare davvero cristallino, dove le differenti tonalità di azzurro sono dovute alle sorgenti d'acqua dolce sotterranee. Ebbene, vogliamo così musicalmente parlando arrivare ai giorni nostri con questo pezzo, questo singolo di questa cantautrice statunitense, si chiama Ella Langley e si chiama Chosen Texas, la canzone che vi faccio sentire.

Eccolo qui, si chiama Ella Langley, questa Chosen Texas è la canzone che vi ho fatto sentire. Io sono Paolo Frau, sono coadiuvato in regia dal buon Franco che è nella torre di Villa Urbana, non l'abbiamo ancora detto. Sì, Franco che ci coadiuva in regia ed è lì a Torre Grande, si trova a Villa Urbana dove appunto con coadiuva il nostro appuntamento tecnicamente, è lì che ci assiste, però vi ricordo che lui è direttore di due grandi web radio che sono collegate per questa ottava puntata e ultima puntata di Sotto il Sole di Sardegna. Non l'ho detto che è l'ultima puntata perché poi avremo modo anche noi di riposare un po' e poi di ritorniamo con l'appuntamento con cui ci siamo lasciati prima dell'estate. Allora, sfida tra i giganti, ricordate, no? Ok, perfetto. Allora, quindi vado anche a menzionare le altre radio. Allora, Villa Urbana Music, Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Felix On Air 2026. Oh, bene, vi parlo di Arbatax, nota per le rocce rosse. Arbatax è la cartolina dell'Ogliastra dove riempire sguardi e rullini del monumento naturale illuminato dal calore del sole. Calamoresca è una spiaggia piccola e riparata. Poi c'è Porto Frailis che è perfetta anche per famiglie con bambini. Poi c'è Capo Bella Vista che è un punto panoramico dove si può godere di un panorama davvero ai piedi di un faro del XVII secolo. Poi tra Tortoli e Barisardo c'è il cosiddetto tesoro d'Ogliastra dove le acque color smeraldo hanno bassi fondali e rorano una sabbia fine intervallata da scogli scuri. Poi dalla baia di Cea si ricordano i due alti faraglioni Is Scogliis Arubius raggiungibili a nuoto. Vi si tuffano audaci nuotatori ovviamente. Non è il nostro caso, vero? Non lo so Franco, tu ti sei mai tuffato da quelle parti? Va bene, ora vi faccio sentire un pezzo che va quasi a chiudere questa ultima puntata di Sotto il Sole di Sardegna. Questo è un singolo del 1985, scritto anche per la colonna sonora del film Ritorno al Futuro. Fu il primo singolo di questo gruppo ad arrivare alla prima posizione della Billboard Hot 100 e in seguito ottenne anche un discreto successo in tutto il mondo. La canzone fu anche candidata agli Academy Awards nel 1986 nella categoria Oscar della migliore canzone. Vi facciamo sentire The Power of Love, Hayley Lewis and the Sue News.

Mamma mia, è volato. Ottava puntata, anche l'ultima di Sotto il Sole di Sardegna, poi ci risentiremo verso la metà del mese di settembre per Sfida Tre Giganti, che sarà l'appuntamento che andremo a riprendere. Va bene, è stato davvero bello potervi avere così dall'altra parte sintonizzati sulle nostre web radio per questo format estivo che ci ha accompagnato per tutta l'estate. Ebbene, l'estate non è finita, però insomma, per quanto ci riguarda abbiamo anche noi bisogno di riposare un po' e poi di riprendere nel periodo quasi autunnale. Bene, da parte di Paolo Frano è davvero tutto, saluto, ringrazio Franco che è stato come sempre abile e attento in regia, ricordo di seguirci sempre perché la musica nelle nostre web radio c'è sempre, continua, gli appuntamenti ci sono, Franco va in onda il sabato e anche la domenica, per cui insomma seguite sempre le nostre web radio. Allora Radio Team 2000, Villa Urbana Music, Radio Centrale Oristano e andiamo anche a ricordare, sentite in sottofondo il mio cane che abbaia qui nella nostra fattoria, dicevo appunto Radio Centrale Oristano e Radio Felix Onel, le nostre radio collegate per questa ottava e ultima puntata di Sotto il Sole di Sardegna. È davvero tutto da parte di Paolo Frau, continuate a trascorrere una buona estate, fate i bravi e ci sentiamo molto presto.

Ehi, dico a te. Scarica la nostra app gratuita dal tuo Play Store. Troverai un mare di sorprese e la musica più bella. Ci stai ancora pensando? E dai, basta un click.

0: Musica anni 70-80, quando la musica dà spettacolo.
1: È un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia, troppe

0: DDL Sound vi saluta e
1: Radio
0: vi aspetta
1: Team 2000
0: con
1: da Villa Urbana.
2: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Città, questa è la Romagna, che caldo che fa. Discoteche illuminate, quanta gente che c'è, lo sai sorella.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Va ora in onda Woman in Rock, conduce in studio Joe Cara.
2: Sì, presenti anche in questo weekend con me che sono Joe Cara, insieme a un nuovo appuntamento con Woman in Rock qui su Radio Centrale Oristano, su Radio Team 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indie, su Radio Corallo, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano e su Radio Felix. Un saluto e un ringraziamento a Paolo Dalu che si occupa della parte tecnica, e oggi si inizia così.

la diffusione del video che è avvenuta qualche giorno fa per annunciare l'arrivo di un nuovo album, i Queens of the Stone Age hanno confermato l'uscita del loro prossimo lavoro di studio, condividendone tutti i dettagli. Il loro nuovo progetto discografico si intitolerà Perfect, uscirà il 30 di ottobre, e la conferma e i dettagli del disco arrivano insieme alla pubblicazione di un nuovo singolo, Insignificant Other, che avete appena ascoltato. Si parte ufficialmente insieme a Woman in Rock, fra poco ci occuperemo di Freddie Mercury.

E 8 costumi appartenuti a Freddie Mercury che abbiamo ascoltato insieme a Mr. Bad Guy saranno esposti al V&A South Kensington dal 24 ottobre di quest'anno fino al 17 gennaio del prossimo anno per celebrare quello che sarebbe stato l'80° compleanno di Freddie. Il percorso temporaneo a ingresso gratuito si intitolerà Freddie Mercury Splendid Things, creato in collaborazione con Mary Austin, celebrerà la carriera di Freddie attraverso costumi e accessori che sono comparsi in alcuni dei suoi video musicali e delle sue esibizioni dal vivo. Si continua con il grande rock, prossimo protagonista Chris Slade.

attraverso i canali social della sua band solista The Chris Slade Timeline. Chris Slade, ex batterista degli AC/DC con i quali ha registrato l'album The Razor's Edge, quindi c'è la sua collaborazione anche nel pezzo Money Talks che abbiamo appena ascoltato, ha annunciato l'addio alla musica. Dopo una carriera davvero lunghissima, iniziata quando aveva soltanto 16 anni, ora ne ha quasi 80, carriera, come stavamo dicendo, davvero lunghissima, costellata da innumerevoli successi e da grandi collaborazioni con artisti di rilievo del panorama rock internazionale. Io sono Gio Cara, questa è Woman in Rock, il grande rock del fine settimana. Si continua con la musica, con le notizie, tra poco ci occuperemo di aste.

I Rolling Stones insieme a Paint It Black, e questo pezzo ci dà lo spunto per introdurre la prossima notizia, un'occasione imperdibile per i collezionisti e gli amanti del grande rock classico. Oltre 300 pezzi storici ed estremamente rari provenienti dall'archivio privato di Lindsey Brown, figura iconica dell'industria musicale, andranno all'asta il 15 di settembre presso la nota casa d'aste Omega Auctions. La prestigiosa collezione ripercorre ben 50 anni di storia del rock e comprende memorabilia legate a leggende indistruttibili come i Beatles, i Rolling Stones appunto, i Black Sabbath, Led Zeppelin, Queen, Deep Purple e tanti altri ancora. Woman in Rock sta per terminare, ancora una canzone e poi ci salutiamo.

0: si aggiungono alla lunga lista di artisti chiamati a rendere omaggio a Shane McGowan. In 20th Century Paddy, The Songs of Shane McGowan, il grande progetto dedicato alle canzoni del compianto frontman dei Pogues, che sarà pubblicato il 13 di novembre. La band ha reso nota una nuova anticipazione della raccolta, condividendo una loro versione di Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah, brano uscito originariamente nell'88. Woman in Rock si conclude qui, grazie a tutti per avermi seguito anche oggi, e vi ricordo che noi torneremo con la replica di questo appuntamento di Woman in Rock nei prossimi giorni e con un nuovo spazio il prossimo fine settimana. Qui su Radio Centrale Oristano, su Radio Time 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indie, su Radio Corallo, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano e su Radio Felix. Ancora grazie a tutti, ciao e a presto.
1: Avete ascoltato Woman in Rock, ha condotto in studio Joe Cara.

0: Estatissima, il programma della tua estate.
1: Vi è offerto da
2: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Lunedì 31 agosto, siamo arrivati al traguardo di questo mese meraviglioso, ma non fatevi ingannare, è statissima ancora tantissima benzina nel suo serbatoio. Benvenuti ad una nuova settimana all'insegna del ritmo puro dal vostro Alessandro Fizzotti. Oggi chiudiamo una porta, quella di agosto, ma apriamo un portone immenso fatto di una nuova energia e tantissima voglia di continuare a sognare. Non importa se le città tornano a riempirsi e le spiagge iniziano a respirare, qui su queste nostre belle frequenze la temperatura resta costante sui livelli di guardia. Abbiamo preparato una puntata speciale per salutare questo mese pazzesco nel modo che preferiamo, a tutto volume. Sintonizzatevi sul nostro sound, lasciate che le hit del momento vi facciano dimenticare che domani inizia un nuovo mese, insomma. Insieme a noi chi ci sarà? I nostri ospiti, ovviamente, il professor Francesco Pira, che insieme ovviamente alla sua rubrica andrà ad analizzare il momento che riguarda appunto il tempo dei social, dell'intelligenza artificiale, dei ragazzi, dei genitori, insomma un excursus durato tutta l'estate ma che proseguirà fino appunto alla conclusione della nostra bella stagione radiofonica. Poi avremo altro consumo, la redazione, anche qui tante notizie utili da sapere, da commentare, ed è interessante perché grazie ad altro consumo abbiamo scoperto e stiamo imparando cose che magari prima non conoscevamo o comunque che sbagliavamo nelle nostre case, perché no? Anche a questo serve la radio di servizio che ci piace fare tutti i giorni. E poi un bel collegamento con Cala Smeralda dall'Ombellone 13, ci aspetta il nostro Alan Fiammenghi con uno dei tormentoni che hanno fatto grandi le nostre estati. Possiamo partire a questo punto con il piede giusto, alzate la guardia, alzate il volume, il gran finale di agosto comincia ora.

0: Eccoci live ancora una volta all'interno della vostra estate. Questo è il programma della vostra estate, estatissima. E con noi abbiamo il piacere di avere il professor Francesco Pira, professore associato di sociologia dei processi culturali e comunicativi all'Università degli Studi di Messina. Ciao Francesco, ben trovato.
1: Buona estate.
0: Buona estate a te. E allora, siamo praticamente quasi in dirittura d'arrivo, no? Mancano 3 settimane alla chiusura di quest'estate. I tuoi studenti so che saranno già alle prese con i libri.
1: Hanno gli esami a settembre.
0: Ecco.
1: Dopo studiate,
0: il professor Pira ve lo dice, studiate perché poi sono cacchi vostri. Senti, allora, in vacanza la televisione ormai viaggia anche sullo smartphone, no? E sotto l'ombrellone possiamo vedere serie televisive, film, ma ogni tanto facciamoci anche una passeggiata a un bagno però,
1: Ecco, questo è una cosa, è una forma di dedizione, chiamiamola così per non dire dipendenza, che in qualche modo a cui ci stiamo dedicando. In realtà le serie, soprattutto le serie, non faccio pubblicità su alcuni network particolari, ti assorbono totalmente. È un po' il meccanismo delle vecchie telenovelas per le signore, no? Quando tu ne inizi una non vedi l'ora di andare avanti, per cui aspetti con ansia il giorno dopo per capire cosa succede. Ecco, le serie televisive ti creano questa attesa, questa aspettativa, per cui tu hai voglia di finirle di vedere, quindi ti vedi la prima, la seconda, poi dopo magari devi uscire, devi andare al mare, quindi che fai? Ti vedi il terzo, quarto e quinto episodio, te lo vedi sotto l'ombrellone. Ma questo crea un doppio problema: uno, che non ti godi tutto quello che c'è attorno; due, che ti isoli completamente e quindi continui a vivere isolato e magari però ti vedi la serie del momento che ti piace. Ecco, io penso che noi dobbiamo in qualche modo, pur avendo la comodità, perché questa è una grande comodità che ci portiamo dietro, dovremmo anche, secondo me, dosare un po' quelli che sono i consumi delle tecnologie, anche se le tecnologie ormai sono delle tecnologie di prossimità che ti portano tutto dentro il telefonino, bisogna cercare di dedicare delle ore a noi stessi, indipendentemente dal fatto che magari la serie non ce la vediamo al mare,
0: ma
1: ce lo
0: sì,
1: il pomeriggio a casa, insomma.
0: Ma tanto queste serie poi, diciamocelo Francesco, non è che scappano,
1: stanno sempre lì, non scappano,
0: appunto,
1: bravo.
0: E quindi anche se ci perdiamo una puntata una settimana, la recuperiamo la settimana dopo. Ecco, una cosa che mi fa riflettere, no, da queste tue parole che oggi abbiamo speso all'interno di Estatissima, è proprio questo fatto che abbiamo sempre lo smartphone in mano. E a me è capitato di andare a vedere una partita della mia squadra del cuore e praticamente, invece di godersi un po', come si dice, no, diciamo l'atmosfera dello stadio, così come immagino tutti quelli che vanno ai concerti, si hanno tutti in mano sti benedetti telefonini e si perde, secondo me, la magia del momento, perché tu sei lì concentrato nel riprendere, no, quello che vedi, piuttosto che viverti quello che stai realmente passando in quell'istante, Francesco.
1: Infatti, sì, è così, ma ormai abbiamo il bisogno di far sapere dove siamo e quello che stiamo facendo, molto di più di goderci quello che stiamo facendo. È come quando andiamo a mangiare e facciamo food porn, cioè, esatto, invece di goderci il piatto dobbiamo spedirlo all'amico, quindi è così.
0: Mamma mia, vabbè, ragazzi, godetevi il momento, godetevi, esatto, la vita, soprattutto perché è una sola ed è un passaggio. Grazie Francesco Pira, alla prossima puntata.
1: Grazie a te.

uno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: E allora siete sempre all'interno di Estatissima, l'appuntamento con Altro Consumo, insomma con il caldo e le cene all'aperto. C'è un protagonista che non manca mai, no, sulle nostre tavole, ovvero il fritto, di cui io vado molto ghiotto. Che si tratti insomma di una paranza in riva al mare o di verdure dell'orto in pastella, il fritto insomma è sinonimo, no, di festa, ma solleva sempre grandi interrogativi. Qual è l'olio per esempio più sicuro per la nostra salute? Come possiamo ottenere la croccantezza perfetta senza sprecare prodotto e soprattutto senza correre rischi legati al punto di fumo? Per fare chiarezza, tra miti da sfatare e consigli pratici, chi abbiamo oggi con noi? Emanuela Bianchi, esperta di Altro Consumo. Ben trovate, buona estate.
1: Grazie, buona estate a tutti.
0: Allora Emanuela, spesso per friggere si sceglie l'olio di semi perché è considerato più leggero o semplicemente più economico, mentre molti chef consigliano l'olio d'oliva. Secondo i test di Altro Consumo, qual è la scelta migliore se guardiamo al rapporto tra stabilità alle alte temperature e sapore?
1: Diciamo che non c'è un olio migliore in assoluto, dipende in parte anche dai gusti, ma sicuramente ci sono degli oli che non sono adatti alla frittura proprio perché non riescono a supportare le alte temperature. Quindi direi che se vogliamo fare vogliamo dare indicazioni su quali invece sono gli oli più adatti, sicuramente l'olio di oliva, ma anche l'olio di arachide e l'olio di girasole, però quello che si dichiara alto oleico.
0: Ecco, uno dei timori principali riguarda, come abbiamo detto, il punto di fumo e la formazione quindi di sostanze nocive. Ci sono dei segnali visivi o olfattivi immediati che possono aiutarci a capire quando l'olio che stiamo usando in cucina ha superato il limite e quindi va assolutamente cambiato, Emanuela?
1: Sì, il punto di fumo, appunto come dicevi tu, è un indicatore. Si trovano in rete anche molte tabelline con le temperature che indicano qual è il punto di fumo dei diversi oli, ma in realtà non è facile stabilire il punto di fumo perché dipende non solo dal tipo di olio, quindi dalla composizione in acidi grassi che lo caratterizza, ma anche dalla presenza di altre sostanze, per esempio delle impurità, possono abbassare il punto di fumo. Sicuramente però il punto di fumo è quella temperatura alla quale un olio tende a degradare e lo si percepisce proprio perché appunto l'olio comincia a fumare, un olio che tende a diventare anche molto denso, una densità che è anomala, insomma non è tipica dell'olio. Questi sono i segnali che l'olio si sta degradando ed è meglio non utilizzarlo.
0: Senti, in un periodo in cui c'è comunque un forte rincaro dei prezzi degli oli vegetali, la tentazione di filtrare e riutilizzare l'olio della frittura è molto forte, no? È una pratica che Altro Consumo consiglia o è meglio evitare? E in caso di riutilizzo, quali sono le accortezze fondamentali da seguire?
1: Allora, sicuramente non sarebbe meglio non riutilizzarlo, perché appunto comunque l'esposizione al calore dell'olio tende a degradarlo e quindi è bene non riutilizzarlo. Se proprio lo si vuole riutilizzare, le accortezze sono innanzitutto quello di osservarlo, quindi osservare l'aspetto, quindi dicevamo se un olio ha una consistenza anomala, si addensa, si tende un po' ad essere più viscoso, diciamo così, del normale, non è sicuramente più idoneo, anche l'odore può darci delle indicazioni. Volendolo riutilizzare, sicuramente è importante filtrarlo per eliminare i residui di cibo, perché l'eventuale presenza appunto di queste impurità può danneggiare ulteriormente l'olio quando lo scaldiamo, e ovviamente conservarlo in un contenitore pulito, e soprattutto il riutilizzo deve avvenire in tempi brevi, perché se pensiamo di friggere solo saltuariamente, forse è meglio eliminare l'olio di frittura che utilizziamo piuttosto che conservarlo per una seconda frittura. E poi, ma questo immagino che già, come dire, sia a conoscenza di tutti, meglio utilizzarlo sempre per lo stesso alimento, perché chiaramente l'olio si arricchisce un po' anche degli aromi del cibo e quindi può trasferirli eventualmente a un cibo diverso se lo usiamo ad esempio per friggere una volta il pesce e la volta successiva le verdure.
0: Assolutamente, insomma non fate il pesce e il dolce con lo stesso olio, anche perché sarebbe un dolce al pesce, come si dice. Per chiudere, Emanuela, molti italiani stanno passando alla air fryer, cioè alla friggitrice ad aria, no, per ridurre i grassi. Secondo le analisi di Altro Consumo, il risultato in termini nutrizionali e di gusto è paragonabile alla frittura tradizionale?
1: Sì, diciamo addirittura a livello nutrizionale in teoria i cibi risultano meno grassi, quindi sicuramente diciamo meno calorici, quindi in questo senso i risultati di cottura sono buoni. Ecco, bisogna prestare attenzione, ma come del resto anche per la frittura in olio, alla temperatura di frittura, quindi anche di utilizzo della friggitrice ad aria, perché a temperature molto elevate si possono formare delle sostanze tossiche come l'acrilammide, e quindi è bene non esagerare le temperature, diciamo, di frittura, che sia con olio, che sia con olio, in olio, immersione in olio, che sia con la friggitrice ad aria, non deve superare 170-180 gradi centigradi, e soprattutto preferiamo dei colori, come dire, più tenui, quindi evitiamo le patatine molto bruciate, perché sì, lì è proprio il punto in cui si concentra l'acrilammide che si forma durante la cottura.
0: Grazie ad Emanuela Bianchi per averci tolto tutti i dubbi e buona continuazione, a presto.
1: Grazie.

0: Riprendiamo la linea dal nostro studio ancora una volta per farci così cullare dalle onde del mare, ma soprattutto farci trasportare, no, in tutte queste estati che stiamo passando una dopo l'altra in rassegna alla scoperta dei grandi tormentoni. C'è una voce su tutte, Alan Fiammenghi da Cala Smeralda sotto l'ombrellone 13 a raccontarci la musica. Alan.
1: Ciao Ale, qui va benissimo, as usual, come sempre, non potrebbe che andare meglio. Beh, attenzione però Ale, attenzione cari amici e amiche, perché oggi l'ombrellone 13 cambia un po' marcia. Perché? Perché spegniamo le luci della discoteca e accendiamo quelle di una strada statale che porta verso l'Adriatico. Siamo nel 1992, l'anno in cui Luca Carboni ha scritto quello che non è solo un tormentone, ma un vero e proprio stato d'animo, lo si può tranquillamente anche definire così, mare, mare. Se chiudete gli occhi, in effetti potete sentire il calore del motore tra le gambe e il vento che vi schiaffeggia la faccia. Mare, mare è la canzone di chi scappa dalla città, di chi ha bisogno di orizzonte, di chi cerca nel mare una risposta a quella malinconia sottile che ti prende anche quando c'è il sole. Non è una canzone da ballare sotto l'ombrellone, è una canzone da cantare a squarciagola nel casco con il braccio fuori dal finestrino, mentre i chilometri passano e il blu si fa sempre più vicino. È, come dire, la colonna sonora della libertà cercata e finalmente trovata. Questo brano, e questa è un po' una sorta di curiosità, è un vero cannibale dei premi estivi. Pensate che nel 1992 Luca Carboni compì un'impresa quasi impossibile. Vinse il Festival Bar, diventando il simbolo assoluto di quell'estate, ma con una canzone che parlava di solitudine e ricerca interiore. Fu la dimostrazione che l'estate italiana non era solo festa, ma anche riflessione e poesia. Quindi, ragazzi, mettete la marcia giusta e lasciatevi cullare da questo viaggio. Dall'estate del 1992, la poesia On the Road di Luca Carboni, Mare, Mare. Alla prossima onda.

l'ultimo giorno di agosto, salutiamo questo mese con un mix di energia e vera gratitudine. Sapevate che una canzone estiva può restare nella memoria per decenni? Ebbene, lo stiamo riscoprendo attraverso i lanci che ci sta facendo il nostro Alan Fiammenghi. Per rivivere i momenti più emozionanti di questo mese andate sul sito estatissima.it, siamo attivi con contenuti sia su LinkedIn che sulla nostra pagina Facebook ufficiale. Domani accoglieremo settembre con un ritmo nuovo ma sempre vivace. Stessa ora vi aspetto sempre per continuare a scrivere insieme la nostra estate. Ciao a tutti!

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

parole, la distinzione tra bene e male, la ripida discesa dal cielo alla terra, disperata, verso l'incarcerazione.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto. State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale. Dove ti sei trovato, confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato. Poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla, guidata dalle stelle, accese un grande fuoco.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: I like Chopin.
1: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Peter Pan non lotta più, ha venduto il suo pugnale. Capitan Uncino manda Wendy a battere sul viale. L'isola incantata è già stata lottizzata e Alice nelle bottiglie cerca

Comune, i quo qua sono andati via, vanno a rischi nell'autonomia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia?

Don Chisciotte non è contento, ma lavora in un molino a vento. Alibaba e 40 ladroni hanno già vinto le elezioni. Hansel e Gretel hanno fondato una fabbrica di cioccolato.

gli stivali delle sette leghe, pagando all'assicurazione le scope delle streghe, le abbattute l'aviazione, pollicine nella CIA, di fanfarla microspia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

porterò soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

da questa nuvola si vede che c'è un'isola possibile. Ma perché questo non accada, c'è chi fa l'impossibile. E se ti affacci un po', tu puoi vedere crescere anche gli alberi. E fra il corbezzolo ed il mirto,

cosmo. Dall'universo ora qualcosa ci riporta a te.

0: Grazie.
1: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

Meraviglia, comunità. Quando si impara la strada non li tiene più nessuno.

0: Grazie.
1: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

voglio presentarvi Tancaruia. Non peraltro abbiamo ricevuto un'educazione, non è vero? E allora la chitarra acustica, buzuki, bandurria, chitarra classica, cori, flauto, simpatia, Toto Neglia.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.
1: Che ne sai di un bambino che rubava, e soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!